la muzica grand. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marracash. Nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: musica grande.
1: La musica grande. Radio Alta.
2: Alta Play.
3: Ecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea.

0: Radio Alta.
1: Sono le 7.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
2: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
3: La musica grande,
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta,
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia e nel nuovo a Osio Sopra.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta.

Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola Young, From Down Here.

Radio Alta. Sono le 8. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta.
1: Radio Alta.
0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta.
0: Spot, spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
4: La musica grande,
0: Radio Alta.
3: Il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di Radio Alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk, Time Machine.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
6: Radio Alta.
7: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.
8: Alta Play Yesterday.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta, Radio Alta,
4: Radio Alta,
0: la musica grande.
4: Alta Play Today, nuovi suoni.
2: Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.

0: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: I numeri dell'INAIL scattano la fotografia di un'emergenza quotidiana che non si arresta, disegnando per la provincia di Bergamo un bilancio di quasi 40 infortuni al giorno. Nei primi sei mesi del 2026 le denunce presentate all'istituto assicurativo nel territorio bergamasco hanno raggiunto quota 7.028, segnando un incremento del 7,8% rispetto alle 6.517 dello stesso periodo dell'anno precedente. Una ripresa della curva che segna un'inversione di rotta negativa rispetto al trend di calo registrato in tempi recenti. Il fenomeno robico si inserisce in un quadro di generale rialzo su scala regionale. In tutta la Lombardia le denunce complessive hanno superato quota 60.000 nei primi sei mesi del 2026, per un aumento medio di quasi 7%. La mappa dei territori mostra un'evoluzione a più velocità all'interno di una forbice provinciale che spazia dal rialzo più contenuto di Cremona, pari a circa il 3%, al picco di Pavia che supera il 12%. Oltre 5 infortuni su 6 avvengono in occasione di lavoro, ossia durante lo svolgimento delle mansioni operative, mentre circa un infortunio su 6 si verifica in itinere, lungo il tragitto tra l'abitazione e il luogo di impiego. A livello di settori, il maggior numero di denunce si concentra nel terziario e nell'industria, con la logistica, il commercio, la sanità e le costruzioni in cima alle statistiche. Proprio il comparto dell'edilizia vive nei mesi estivi una fase di forte sollecitazione a causa del caldo estremo, un fattore di rischio gestito attraverso le ordinanze regionali di prevenzione per le coordinate operative nei cantieri. Unica nota di alleggerimento del report riguarda la contrazione dei casi con esito fatale. Tra gennaio e giugno 2026 i decessi denunciati in Bergamasca sono scesi a 9 rispetto ai 15 del primo semestre 2025. Un dato positivo che resta tuttavia parziale, poiché non include le tragedie avvenute oltre la scadenza semestrale della rilevazione e si inserisce in una tendenza lombarda che vede le vittime scendere soltanto lievemente da quasi 80 a circa 70.
2: Trentuno anni complessivi di divieto di accesso agli impianti sportivi e 10 anni di obbligo di firma. È il bilancio dei provvedimenti emessi dal questore di Bergamo nei confronti di 7 appartenenti al gruppo di tifo organizzato Ultras Italia, formazione connotata da un'impostazione ideologica di estrema destra, individuati dopo gli episodi avvenuti durante Italia-Irlanda del Nord, partita di qualificazione ai mondiali 2026, disputata il 26 marzo alla New Balance Arena di Bergamo. Secondo quanto ricostruito dalla Digos, alcuni tifosi avrebbero occupato posti assegnati ad altri spettatori pur avendo biglietti per settori differenti. Avrebbero poi accerchiato e costretto alcune persone a lasciare i propri posti, provocando momenti di tensione sugli spalti dove erano presenti anche numerose famiglie e minori. Al termine degli accertamenti, i 7 sono stati identificati e deferiti all'autorità giudiziaria. Si tratta di persone provenienti dalle province di Rimini, Vicenza, Pesaro Urbino, Genova e Roma, oltre a 2 residenti nel Fermano. I provvedimenti vietano l'accesso alle manifestazioni calcistiche ufficiali e amichevoli negli impianti sportivi italiani ed europei e impediscono inoltre agli interessati di acquistare personalmente i biglietti attraverso i sistemi di ticketing. Voltiamo pagina di nuovo. La prefettura di Bergamo ha avviato la distribuzione ai comuni dei nuovi documenti di identità provvisori per far fronte alla perdita di validità per l'espatrio delle carte di identità cartacee e garantire la continuità del processo di graduale sostituzione con quelli elettronici. In caso di urgenza per chi deve andare all'estero ed è in attesa di ottenere la carta di identità elettronica, fino al 31 dicembre i sindaci potranno rilasciare il nuovo documento provvisorio al quale è stata riconosciuta una validità non superiore ai 6 mesi. Ricordiamo che la tradizionale carta d'identità cartacea, pur avendo perso validità per i viaggi all'estero, fino al 31 gennaio 2027 potrà essere utilizzata sul territorio nazionale.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza!
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
6: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
5: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta.
0: Spot, spot.
2: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
3: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
2: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
4: Il nostro posto speciale da Franco Seriate, il mio ristorante di famiglia dal 1979. Pesce e carne indimenticabili, funghi e pizza poi sono tra le loro specialità. Prenotate allo 035 29 81 48. Da Franco Seriate, in via Basse 1. Il gusto che ci unisce.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali, l'inviato di Trump Kushner, atteso in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. L'assedio a Qusra, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania da 5 giorni sotto attacco dei coloni estremisti israeliani, ha suscitato l'ira dell'amministrazione statunitense. A Ceuta e a Melilla, esclave spagnole in Africa, massimi controlli dopo le insistenti voci di nuovi massicci arrivi di migranti per la giornata di domani. Ferragosto, ieri il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato in Parlamento lo stop, almeno fino a domani, di Schengen con la Spagna, non una speculazione politica contro Madrid, ha spiegato, ma una tutela per la nostra sicurezza nazionale. Il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessett ha minacciato di sottoporre l'Iran dalla prossima settimana a un isolamento economico mai visto prima, aggiungendo che il blocco continuo dello stretto di Hormuz impedirà a qualsiasi cosa di entrare o uscire dai porti iraniani. Il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso ha provocato 281 morti, 3.971 feriti, 379 dispersi, secondo l'ultimo bilancio diffuso dall'Unità Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Oltre 10.000 le abitazioni distrutte, 65.000 quelle danneggiate. Domenica la giornata di preghiera indetta dalla Chiesa colombiana, mentre prosegue incessante il lavoro di aiuto alla popolazione della Caritas. Genova ricorda oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi 8 anni fa. Mentre andiamo in onda, la messa celebrata dall'arcivescovo Tasca nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa. Di seguito le cerimonie di commemorazione ufficiali nella zona della Radura sotto il nuovo ponte alle 11.36, orario della tragedia. Un minuto di silenzio, le chiese suoneranno le campane. In porto le sirene delle navi. È stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, 18enne di Andria, morto mercoledì sera dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani al termine di una rissa tra giovani. Il minore è accusato di omicidio volontario. Mentre l'Italia e il resto d'Europa sono ancora alle prese con la quarta forte ondata di caldo anomalo, il Giappone orientale in queste ore invece deve far fronte alle piogge torrenziali. Almeno 4 persone sono morte, una risolta in gravi condizioni dopo l'arrivo di temporali che hanno determinato anche l'evacuazione di oltre 400.000 persone. È tutto.
0: Spot, spot.
6: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.
8: Sweet dreams are made.
9: Play?

0: La musica grande. Spot,
1: spot. Da Urabica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini. Per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Urabica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre. A Treviglio in via Terni. A Clusone in via Gusmini. A Capriate in via Giovanni XXIII. A Stezzano in via Santuario. Urabica Pesca. Fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. I successi di

0: Radio Alta.
1: Sono le 9:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Nel panorama lombardo delle misure di sostegno al reddito, Bergamo si distingue per un impatto numerico tra i più elevati della regione. Secondo i dati dell'INPS pubblicati a giugno 2026, nella provincia orobica si contano 6.289 persone coinvolte per un totale di 3.333 nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione. I poveri in Lombardia sono 42.000, 2.500 in più rispetto a sei mesi fa, circa 250 in più sul territorio orobico. Persone che in pochi mesi da una situazione di precarietà sono cadute nell'indigenza. L'importo medio mensile percepito dalle famiglie bergamasche è di 593 euro, restando al di sotto della soglia dei 600, così come avviene nelle confinanti Brescia e Lodi. Guardando agli over 67, a Bergamo le persone coinvolte sono 806, 683 nuclei, con un contributo medio di 411 euro al mese. La misura introdotta all'inizio 2024 per sostituire il reddito di cittadinanza si basa su requisiti economici ISEE e sulla presenza di minori, disabili, over 60 o persone prese in carico dai servizi sociosanitari, vincolando il contributo a percorsi di inserimento sociale e lavorativo. A livello regionale, i dati della Lombardia, 80.131 beneficiari totali e un importo medio di 599 euro, rimangono decisamente inferiori alla media nazionale di 672 euro, confermando il forte divario tra il nord e il mezzogiorno.
3: 31 anni complessivi di divieto di accesso agli impianti sportivi e 10 anni di obbligo di firma. È il bilancio dei provvedimenti emessi dal questore di Bergamo nei confronti di 7 appartenenti al gruppo di tifo organizzato Ultras Italia, formazione connotata da un'impostazione ideologica di estrema destra, individuati dopo gli episodi avvenuti durante Italia-Irlanda del Nord, partita di qualificazione ai Mondiali 2026, disputata il 26 marzo alla New Balance Arena di Bergamo. Secondo quanto ricostruito dalla Digos, alcuni tifosi avrebbero occupato posti assegnati ad altri spettatori pur avendo biglietti per settori differenti. Avrebbero poi accerchiato e costretto alcune persone a lasciare i propri posti, provocando momenti di tensione sugli spalti dove erano presenti anche numerose famiglie e minori. Al termine degli accertamenti, i 7 sono stati identificati e deferiti all'autorità giudiziaria. Si tratta di persone provenienti dalle province di Rimini, Vicenza, Pesaro Urbino, Genova e Roma, oltre a 2 residenti nel Fermano. I provvedimenti vietano l'accesso alle manifestazioni calcistiche ufficiali e amichevoli negli impianti sportivi italiani ed europei e impediscono inoltre agli interessati di acquistare personalmente i biglietti attraverso i sistemi di ticketing. Voltiamo pagina di nuovo. La prefettura di Bergamo ha avviato la distribuzione ai comuni dei nuovi documenti di identità provvisori per far fronte alla perdita di validità per l'espatrio delle carte di identità cartacee e garantire la continuità del processo di graduale sostituzione con quelli elettronici. In caso di urgenza per chi deve andare all'estero ed è in attesa di ottenere la carta di identità elettronica, fino al 31 dicembre i sindaci potranno rilasciare il nuovo documento provvisorio al quale è stata riconosciuta una validità non superiore ai 6 mesi. Ricordiamo che la tradizionale carta d'identità cartacea, pur avendo perso validità per i viaggi all'estero, fino al 31 gennaio 2027 potrà essere utilizzata sul territorio nazionale.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
6: Radio Alta.
7: Alta Play Yesterday.
0: Le emozioni e i ricordi degli anni 90.

Anna Dolce Nera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolce Nera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolce Nera, Epopea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Proteggi famiglia, casa e lavoro con i sistemi di sicurezza FGS Impianti. Antifurto e allarmi, antincendio e videosorveglianza. Manutenzione sempre conveniente, comoda ed affidabile. FGSimpianti.it. Contatta il servizio clienti 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.
4: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Nonostante la condanna degli Stati Uniti, non si ferma l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi nel villaggio di Kusra, a nord della Cisgiordania. I soldati di Tel Aviv al momento non sono riusciti a ricomporre la situazione. L'inviato di Trump, Kushner, atteso in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu per fare il punto della situazione sulla striscia. Lettonia è stato dichiarato un allarme aereo e un veicolo senza pilota aveva violato lo spazio del paese ed è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Probabilmente si trattava di un drone ucraino che aveva deviato la sua rotta. Il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran dalla prossima settimana a un isolamento economico mai visto prima, aggiungendo che il blocco continuo dello stretto di Hormuz impedirà a qualsiasi cosa di entrare o uscire dai porti iraniani. Il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso ha provocato 281 morti, 3.971 feriti, 379 dispersi. Questo l'ultimo bilancio diffuso dalle autorità locali. 10.000 le abitazioni che risultano distrutte, più di 65.000 quelle danneggiate. Domenica intanto la giornata di preghiera indetta dalla Chiesa colombiana, mentre prosegue incessante il lavoro di aiuto alla popolazione colpita dal sisma da parte della Caritas. Genova ricorda oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi avvenuto 8 anni fa. Dopo la messa celebrata dall'arcivescovo di Genova Tasca nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, si terranno tra poco le cerimonie di commemorazione nella zona della radura ricavata sotto il nuovo ponte. Alle 11.36, orario della tragedia, un minuto di silenzio. Le chiese suoneranno le campane, in porto le sirene delle navi. È in stato di fermo il giovane di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, 18enne di Adria, morto mercoledì sera dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani al termine di una rissa tra giovani. Il minore è accusato di omicidio volontario. Mentre l'Italia e l'Europa sono ancora alle prese con l'ondata di caldo anomalo, le piogge colpiscono il Giappone, 4 le persone che sono morte a causa degli allagamenti. È tutto, torniamo insieme alle 11.
0: Spot Spot.
2: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
4: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
6: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday. Generazione 2000.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
2: Sub accumulatori, energia al 100%, tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper, batterie industriali per lavapavimenti, carrelli, elevatori e antifurti, al tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito, scegli Sub accumulatori a Bergamo in via Grumello 49C e su subaccumulatori.it 035 25 24 73.
0: La musica grande. Radio Alta.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per nuovi suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Radio Alta.
1: Sono le 10:59 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: I numeri dell'INAIL scattano la fotografia di un'emergenza quotidiana che non si arresta, disegnando per la provincia di Bergamo un bilancio di quasi 40 infortuni al giorno. Nei primi sei mesi del 2026 le denunce presentate all'istituto assicurativo nel territorio bergamasco hanno raggiunto quota 7.028, segnando un incremento del 7,8% rispetto alle 6.517 dello stesso periodo dell'anno precedente. Una ripresa della curva che segna un'inversione di rotta negativa rispetto al trend di calo registrato in tempi recenti. Il fenomeno orobico si inserisce in un quadro di generale rialzo su scala regionale. In tutta la Lombardia le denunce complessive hanno superato quota 60.000 nei primi sei mesi del 2026, per un aumento medio di quasi il 7%. La mappa dei territori mostra un'evoluzione a più velocità all'interno di una forbice provinciale che spazia dal rialzo più contenuto di Cremona, pari a circa il 3%, al picco di Pavia che supera il 12%. Oltre 5 infortuni su 6 avvengono in occasione di lavoro, ossia durante lo svolgimento delle mansioni operative, mentre circa un infortunio su 6 si verifica in itinere, lungo il tragitto tra l'abitazione e il luogo di impiego. A livello di settori, il maggior numero di denunce si concentra nel terziario e nell'industria, con la logistica, il commercio, la sanità e le costruzioni in cima alle statistiche. Proprio il comparto dell'edilizia vive nei mesi estivi una fase di forte sollecitazione a causa del caldo estremo, un fattore di rischio gestito attraverso le ordinanze regionali di prevenzione per le coordinate operative nei cantieri. Unica nota di alleggerimento del report riguarda la contrazione dei casi con esito fatale. Tra gennaio e giugno 2026 i decessi denunciati in Bergamasca sono scesi a 9 rispetto ai 15 del primo semestre 2025. Un dato positivo che resta tuttavia parziale, poiché non include le tragedie avvenute oltre la scadenza semestrale della rilevazione e si inserisce in una tendenza lombarda che vede le vittime scendere soltanto lievemente da quasi 80 a circa 70.
3: 31 anni complessivi di divieto di accesso agli impianti sportivi e 10 anni di obbligo di firma. È il bilancio dei provvedimenti emessi dal questore di Bergamo nei confronti di 7 appartenenti al gruppo di tifo organizzato Ultras Italia, formazione connotata da un'impostazione ideologica di estrema destra, individuati dopo gli episodi avvenuti durante Italia-Irlanda del Nord, partita di qualificazione ai mondiali 2026, disputata il 26 marzo alla New Balance Arena di Bergamo. Secondo quanto ricostruito dalla Digos, alcuni tifosi avrebbero occupato posti assegnati ad altri spettatori pur avendo biglietti per settori differenti. Avrebbero poi accerchiato e costretto alcune persone a lasciare i propri posti, provocando momenti di tensione sugli spalti dove erano presenti anche numerose famiglie e minori. Al termine degli accertamenti, i 7 sono stati identificati e deferiti all'autorità giudiziaria. Si tratta di persone provenienti dalle province di Rimini, Vicenza, Pesaro Urbino, Genova e Roma, oltre a 2 residenti nel Fermano. I provvedimenti vietano l'accesso alle manifestazioni calcistiche ufficiali e amichevoli negli impianti sportivi italiani ed europei e impediscono inoltre agli interessati di acquistare personalmente i biglietti attraverso i sistemi di ticketing. Voltiamo pagina di nuovo. La prefettura di Bergamo ha avviato la distribuzione ai comuni dei nuovi documenti di identità provvisori per far fronte alla perdita di validità per l'espatrio delle carte di identità cartacee e garantire la continuità del processo di graduale sostituzione con quelli elettronici. In caso di urgenza per chi deve andare all'estero ed è in attesa di ottenere la carta di identità elettronica, fino al 31 dicembre i sindaci potranno rilasciare il nuovo documento provvisorio al quale è stata riconosciuta una validità non superiore ai 6 mesi. Ricordiamo che la tradizionale carta d'identità cartacea, pur avendo perso validità per i viaggi all'estero, fino al 31 gennaio 2027 potrà essere utilizzata sul territorio nazionale.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
7: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.

Nuovo capitolo musicale di Madonna con Danseteria, il nuovo singolo tratto da Confessions 2, l'attesissimo album che segue l'iconico Confessions on a Dance Floor. Il disco, prodotto da Madonna e Stuart Price, è un viaggio nella pista da ballo tra emozione e mistero, ricco di richiami alla sua storia musicale. Danseteria è un inno euforico dedicato al club newyorkese dove tutto è iniziato nel 1982, quando il DJ Mark Kemins fece ascoltare per la prima volta Everybody. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Danseteria.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
3: Indiani d'America, Maya, Scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
2: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: In studio Ugo Scali, la Spagna rafforza i controlli nell'exclave di Ceuta e a Melilla dopo le voci di nuovi arrivi di migranti dal Marocco, come accaduto due settimane fa, previsti per la giornata di domani. Ieri in Parlamento il ministro Piantedosi aveva confermato lo stop a Schengen con la Spagna, almeno fino a Ferragosto, non un atto contro Madrid, ha spiegato, ma questione di sicurezza nazionale. Un meccanico di 31 anni è morto stamane in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato travolto da un'auto quando improvvisamente i crick che la sostenevano hanno ceduto per cause in via di accertamento. In Lettonia è stato dichiarato un allarme aereo, un veicolo senza pilota aveva violato lo spazio del paese ed è stato abbattuto, probabilmente si tratta di un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta ad alzarsi in volo, abbattendo il drone, un velivolo dell'aeronautica militare italiana. Il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran dalla prossima settimana a isolamento economico mai visto prima, aggiungendo che il blocco continuo dello stretto di Hormuz impedirà a qualsiasi cosa di entrare o uscire dai porti iraniani. Ancora cronaca con il cadavere di una donna di 71 anni che è stato trovato all'interno di un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio 51enne che, rintracciato e fermato, avrebbe ammesso l'omicidio. L'uomo, dicono i familiari, spesso litigava con la madre per ottenere i soldi per comprare la droga. Genova ricorda oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi. La messa stamane celebrata dall'arcivescovo Tasca nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa. Poi le cerimonie di commemorazione ufficiali in corso nella zona della radura sotto il ponte alle 11:36, l'ora della tragedia, il minuto di silenzio con le chiese che suoneranno le campane, in porto verranno azionate le sirene delle navi. L'Etna non ferma la sua attività, determinando il proseguio della chiusura dell'aeroporto di Catania almeno fino alle 2 di notte di domani, lo comunica la società che gestisce lo scalo di Fontanarossa. Dal 6 agosto al 12 erano previsti 1974 voli, ma il 36% è stato cancellato. È tutto.
0: Spot Spot.
5: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
2: Dico Lorito Carni.
1: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
2: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Lorito Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
1: Lorito Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brusetta 113. Digita www.loritocarni.it.
3: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

arrestazioni e 4 denunce nel bilancio dei carabinieri. Cantiere di Boccaleone, si teme il caos sul traffico, procedono i lavori da 935.000 euro tra nuove aree verdi e tagli di parcheggi. Residenti e commercianti chiedono però correttivi prima della riapertura delle scuole. Schiavitù invisibili, 69 persone vittime.

0: I piccoli comuni montani reggono l'impatto straordinario grazie allo sforzo di commercianti, volontari e servizi locali. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale il bilancio dei forestali per quanto riguarda il mese di agosto: si contano già 9 incendi boschivi. C'è la mano dell'uomo dietro la scia di emergenze che ha scandito le ultime settimane di caldo e siccità nella Bergamasca. I carabinieri dei nuclei forestali hanno intensificato i presidi con 250 controlli da inizio agosto. 38 le sanzioni contestate per circa 16.000 euro e 4 le denunce, 3 per gestione illecita di rifiuti nel capoluogo e una faragera d'Adda per il possesso incontrollato di 5 tartarughe. A tenere in allarme i militari è soprattutto la piaga degli incendi. 9 roghi boschivi finiti sotto indagine da Ponteranica, Suisio, Nembro, Gandino, Pradalunga, dove ha perso la vita un 71enne, Gorno, Alzano Lombardo e Pumenengo. I fuochi che hanno distrutto 7 ettari di vegetazione sono scaturiti da bruciamenti agricoli sfuggiti al controllo. Con lo stato di alto rischio dichiarato dalla regione, che impone un raggio di sicurezza di 250 metri dai boschi, sono scattate le sanzioni per 2 episodi a Gandosso e San Giovanni Bianco. Parallelamente la stretta riguarda la tutela delle risorse idriche. A Riva di Solto un privato è stato sorpreso a pescare abusivamente acqua dal Sebino con una pompa rudimentale, rischiando una multa fino a 10.000 euro. Massima attenzione anche nella bassa, con controlli su rogge e fontanili per preservare microecosistemi allo stremo. Infine le verifiche in quota hanno portato a 15 sanzioni per campeggio abusivo a Schilpario e a 12 multe per transito fuori strada vietato nelle valli. Contestati anche 2 tagli boschivi irregolari ad Oltre il Colle e Ubiale Clanezzo e un deposito di letame a Gandino, mentre prosegue il monitoraggio della fauna selvatica con il felice avvistamento di un grifone in Presolana. Il punto sul cantiere di Boccaleone, la strettoia preoccupa commercianti e residenti. Procedono a ritmo serrato i lavori del progetto Strade Verdi a Boccaleone, ma il restyling da 935.000 euro in via Pietro Isabello continua a far discutere. L'intervento avviato a fine giugno per favorire la mobilità sostenibile con la piantumazione di alberi e la depavimentazione dell'asfalto sta cambiando il volto di un'arteria strategica su cui gravitano 3 scuole, l'oratorio e un traffico intenso. La conclusione del primo lotto è prevista per il 31 agosto, a ridosso dell'avvio dell'anno scolastico, ma tra residenti e commercianti cresce la preoccupazione. A far discutere sono soprattutto la riduzione della carreggiata e il taglio di circa 15 parcheggi, ritenuti fattori critici per la tenuta della viabilità. Le difficoltà emerse durante i lavori, come il recente blocco di un autobus incastrato all'incrocio con via Verara, hanno alimentato i timori per i futuri ingorghi nelle ore di punta. Pur apprezzando l'obiettivo di rendere il quartiere più vivibile ed ecologico, il comitato di Boccaleone e i negozianti della zona chiedono maggiori correttivi. Tra le proposte avanzate figurano un accesso scolastico dal Parco delle Clarisse, lo spostamento della fermata dell'autobus, stalli per il carico e scarico dei bambini e una ZTL temporanea negli orari di punta. Resta inoltre la nota dolente del rinvio a settembre per il rifacimento dei marciapiedi davanti ai negozi, inizialmente previsto durante la pausa estiva. Vittime della tratta tra prostituzione e lavoro nero e quanto emerge da un report, mettiamo le ali sulla situazione in Regione Lombardia.
1: Un'attività capillare di contatto sul campo e di paziente ricostruzione di storie drammatiche vissute nel silenzio da persone che spesso faticano persino a riconoscere gli abusi subiti. È la fotografia scattata dal report del programma Antitratta Mettiamo le ali, guidato da Lule Ollus e cofinanziato dal Dipartimento Pari Opportunità, che dal 1 agosto 2025 al 31 marzo 2026 ha tracciato la mappa dello sfruttamento in 7 province lombarde. Tra queste la Bergamasca si conferma un vero e proprio epicentro del fenomeno. Nel solo territorio orobico gli operatori hanno intercettato 69 persone nel circuito della prostituzione, 13 nei contesti di lavoro irregolare o accattonaggio e 83 all'interno dei luoghi di aggregazione. Un monitoraggio da cui sono scaturiti 612 invii ai servizi territoriali e 148 colloqui su scala regionale, portando all'identificazione di 99 vittime accertate. Ciò nonostante, solo il 13,5% degli incontrati sceglie di entrare nei programmi di recupero. sospesa la paura di ritorsioni contro le famiglie d'origine, il ricatto dei debiti di viaggio e l'incredibile assuefazione alla propria condizione di sottomissione. I dati confermano un mutamento profondo nelle forme di segregazione. Se lo sfruttamento sessuale resta una piaga costante, l'asse si è progressivamente spostato verso l'ambito lavorativo, insinuandosi nella logistica, nei servizi, nei centri massaggi e nelle officine. Nei primi 8 mesi di attività sono stati seguiti 73 percorsi di assistenza in tutta la rete, mentre in 25 hanno trovato il coraggio di sporgere denuncia, mettendo un primo tassello per rompere la rete di omertà.
0: Il ciclismo bergamasco piange Gianni Sommariva, 87 anni, storico dirigente federale, organizzatore, scomparso nella notte tra giovedì e venerdì. Per anni presidente della GS Domus e vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana, fu l'ideatore nel 1970 del Giro Ciclistico Bergamasco, diventato poi Settimana Ciclistica Lombarda, competizione internazionale disputata fino al 2013. I funerali si terranno lunedì 17 agosto alle 15 nella chiesa di Sant'Anna a Bergamo. 31 anni complessivi di divieto di accesso agli impianti sportivi e 10 anni di obbligo di firma è il bilancio del provvedimento emesso dal questore di Bergamo nei confronti di 7 appartenenti al gruppo di tifo organizzato Ultras Italia, formazione connotata da un'impostazione ideologica di estrema destra, individuati dopo gli episodi avvenuti durante Italia-Irlanda del Nord, partita di qualificazione ai mondiali 2026 disputata il 26 marzo alla New Balance Arena di Bergamo. Secondo quanto ricostruito dalla Digos, alcuni tifosi avrebbero occupato posti assegnati ad altri spettatori pur avendo biglietti per settori differenti. Avrebbero poi accerchiato e costretto alcune persone a lasciare i propri posti, provocando momenti di tensione sugli spalti dove erano presenti anche numerose famiglie e minori. Al termine degli accertamenti, i 7 sono stati identificati e deferiti all'autorità giudiziaria. Si tratta di persone provenienti dalle province di Rimini, Vicenza, Pesaro Urbino, Genova e Roma, oltre a 2 residenti nel Fermano. I provvedimenti vietano l'accesso alle manifestazioni calcistiche ufficiali e amichevoli negli impianti sportivi italiani ed europei e impediscono inoltre agli interessati di acquistare personalmente i biglietti attraverso i sistemi di ticketing. La prefettura di Bergamo ha avviato la distribuzione ai comuni dei nuovi documenti di identità provvisori per far fronte alla perdita di validità per l'espatrio delle carte di identità cartacee e garantire così la continuità del processo di graduale sostituzione con quelli elettronici. In caso d'urgenza, per chi deve andare all'estero ed è in attesa di ottenere la carta di identità elettronica, fino al 31 dicembre i sindaci potranno rilasciare il nuovo documento provvisorio al quale è stata riconosciuta una validità non superiore ai 6 mesi. Ricordiamo che la tradizionale carta di identità cartacea, pur avendo perso validità per i viaggi all'estero, fino al 31 gennaio del 2027 potrà continuare ad essere utilizzata sul territorio nazionale. Ed ora parliamo del Ferragosto. Nelle nostre valli i piccoli centri si trasformano in vere e proprie città.
1: Con l'arrivo dell'ondata di calore e la corsa al fresco di Ferragosto, i piccoli comuni delle valli bergamasche si trasformano da un giorno all'altro. Borghi che durante l'anno contano appena qualche centinaio di abitanti vedono decuplicare la propria popolazione, registrando picchi di presenze fino a 10 o 15 volte superiori rispetto ai residenti abituali. Un'esplosione demografica temporanea che proietta paesi da poche anime direttamente al centro dell'attualità. Questa popolazione estiva mette a dura prova la tenuta dei servizi essenziali. Fiumi invasi ai minimi, siccità e caldo record creano uno scenario complesso, ma la vera cronaca del territorio passa attraverso la gestione dell'impatto. Dalla Valle Brembana di Scalve alle Valle Serina, Emania e Taleggio, la pressione turistica moltiplica le richieste di acqua, energia, gestione dei rifiuti e viabilità sui punti critici di fondovalle. A reggere l'impatto di un carico demografico così sproporzionato è la rete invisibile della comunità locale. Il sistema resiste grazie al lavoro straordinario di malghesi che affrontano la carenza idrica per il bestiame, rifugisti, i ristoratori alle prese con la saturazione dei locali, addetti ai servizi comunali, tecnici della manutenzione, forze dell'ordine e squadre di volontariato, una mobilitazione quotidiana che permette ai borghi montani di passare da piccoli presidi invernali a macchine dell'accoglienza da decine di migliaia di presenze, senza far collassare il territorio.
0: Ci colleghiamo con Alberto Mazzoleni, vicepresidente di Unce Lombardia. Eccolo qua, benvenuto, buongiorno, che si trova non a caso in valle, in Valtaleggio, sulla terra d'origine. Eccola qua.
2: Allora, le nostre amate montagne.
0: Allora, in questi giorni, l'abbiamo detto nel servizio, davvero i piccoli centri, i piccoli borghi si trasformano in vere e proprie cittadine, e quindi con tutti gli effetti naturalmente di questo, la gestione dell'ospitalità che non può essere soltanto un contenitore ma deve dare anche dei servizi.
2: E questo è l'essenziale, cioè riuscire a garantire in montagna quelli che sono i servizi che normalmente vengono offerti in tutto il resto del territorio. E in montagna questo è sempre molto più difficile. Noi non dobbiamo pensare alle nostre montagne come delle cartoline, ma delle piccole realtà, a volte con un grande cuore, che devono essere vissute tutto l'anno e poi si trovano in alcuni periodi dell'anno, particolarmente adesso nel Ferragosto, quando tutti sono invece in vacanza, a dover affrontare dei numeri di presenze che sono decuplicati 10, 20, 30 volte, arrivano anche a 100 volte quelli che sono i normali numeri dei territori, paesini che da 100 abitanti passano a 5.000, 4.000, e quindi con grande difficoltà nella gestione dei servizi.
0: E questo cosa comporta di fatto?
2: Comporta che tutte le persone del territorio e anche magari quelle che vengono da fuori devono lavorare in maniera differente, e quindi lavorare con gli operatori, gli allevatori. Ricordiamo che dall'altro ieri c'è stata davvero una frase infelice di un giornalista, Stefano Feltri, che ha detto che non servono a niente gli agricoltori, mentre invece sappiamo bene il grande lavoro che stanno facendo anche in questo periodo i malghesi, i nostri bergamini in montagna, con le loro vacche al pascolo e per il mantenimento.

0: gli incontri per chi viene ed è ben accolto sulle nostre montagne, insieme con ultime ma non ultime le forze dell'ordine, che sono quelle che ci assicurano il mantenimento sul territorio della sicurezza, come i volontari per i vigili del fuoco e i vigili del fuoco se ci sono degli incendi. Sappiamo che fortunatamente quest'anno poco è successo, ma siamo sempre a grande rischio anche in montagna.
1: Grazie ad Alberto Mazzoleni, grazie per questo intervento, e naturalmente bene vivere le nostre valli, mi raccomando, sempre
0: grazie
1: nel rispetto dell'ambiente.
0: E buon Ferragosto a tutti.
1: Grazie. Grazie. Ed entra nel vivo appunto il triduo di preparazione alla solennità dell'Assunta che si celebra domani.
2: Con l'avvicinarsi della festa dell'Assunzione entrano nel vivo le cerimonie religiose in preparazione della celebrazione della salita di Maria al cielo. Venerdì, vigilia della festa, è prevista una veglia di preghiera aperta a tutta la città, con inizio alle 21 in Santa Maria Maggiore, che si aprirà come per il Sabato Santo con la basilica avvolta nel buio. Quindi il rito del lucernario, l'accensione delle candele dei fedeli e delle luci della chiesa, con l'inizio del rito liturgico. Sabato Ferragosto alle 11 è prevista la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Francesco Beschi alla presenza delle autorità cittadine. Durante la messa si terrà la prima esecuzione in assoluto dell'ordinario tratto dalla Missa de Beata Virgine, composta dal maestro Gentilini, che sarà espressamente dedicata al vescovo Francesco. La consueta messa delle 12:15 non sarà celebrata. In questi giorni in Basilica si può ammirare l'arazzo del Cinquecento raffigurante Maria Assunta, che viene esposto soltanto in questa solennità.
1: È stato presentato il programma del 42esimo Festival del Folclore che colora la città durante le celebrazioni per il patrono Sant'Alessandro.
2: Si scaldano i motori in vista del 26 agosto, festa del patrono di Bergamo, dove la tradizione religiosa si sposa con quella della cultura e della musica. La città torna ad accogliere danze e costumi provenienti da paesi diversi, trasformando piazze e luoghi della quotidianità in spazi di incontro.
3: Torna a Bergamo la 42esima edizione del Festival Internazionale del Folklore. Da un'idea, pensate, nata dal Comune di Bergamo negli anni 80, che dopo qualche anno ha pensato bene di passare il testimone al Ducato di Piazza Pontida, che ancora oggi organizza questa bella manifestazione. Avremo ospiti quattro gruppi folk provenienti dal Perù, dal Paraguay, dalla Serbia e dalla Georgia. 120 ragazzi, ospiti nostri, e che per una settimana avranno modo di conoscere Bergamo, di conoscere i suoi usi, i suoi costumi, le sue tradizioni. E la gente di Bergamo conoscere i loro usi, i loro costumi attraverso gli spettacoli che ci proporranno in diverse location.
4: L'amministrazione è contenta di aiutare e sostenere il Ducato di Piazza Pontida in questa bella iniziativa che mette insieme tante cose, giovani da ogni parte del mondo. Quest'anno quattro gruppi che arrivano in città a mostrare i loro spettacoli folcloristici storici.
2: Tra i principali appuntamenti del festival, il 21 agosto alle 20:30 in Piazza Vecchia, con esibizione di tutti i gruppi. Il 26 agosto, festa del patrono di Bergamo, alle 12 al termine della messa davanti al Duomo, e nello stesso giorno alle 16 un nuovo spettacolo in Piazza Matteotti davanti a Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo.
1: Ed ora le previsioni del tempo per questo fine settimana.
5: Un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Giornata di Ferragosto ancora soleggiata e molto calda in Lombardia, temperature massime ancora fino a 35 gradi in pianura. Qualche temporale sarà possibile sulle Alpi settentrionali, specie i settori retici tra pomeriggio e sera. Sulla provincia di Bergamo, giornata in prevalenza soleggiata e ancora molto calda, un po' di variabilità al pomeriggio sulle Robie, qualche occasionale temporale sulle vette più elevate, ma sul resto della provincia giornata asciutta. Poi domenica aumenta la variabilità, l'anticiclone comincia a indebolirsi, avremo maggiori annuvolamenti e il rischio di temporali che saranno più diffusi sui settori montuosi, ma verso sera possibili sconfinamenti anche sulle aree pianeggianti. Transita infatti un impulso instabile nella giornata di lunedì che porterà ancora qualche temporale e un calo delle temperature. Ci aspetta dunque una settimana con un clima decisamente più gradevole, farà ancora caldo certo, ma decisamente meno afoso e meno fastidioso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ed ora gli eventi in programma in questi giorni sul nostro territorio.
6: Non sai cosa fare questa settimana?

0: Eppen ti consiglia i migliori appuntamenti da non perdere a Bergamo in provincia.
1: Venerdì 14 agosto alle 19, presso la parrocchia di San Nicola a Riva di Solto, prende il via la tradizionale Sagra di San Rocco, che fino al 17 agosto propone un ricco programma di appuntamenti. Alle 20.45, nella Basilica di Santa Maria Assunta Clusone, è in programma il primo concerto della nuova edizione di Musica Mirabilis, la rassegna dedicata al compositore Giovanni Legrenzi. Alle 21, all'Accademia Tadini di Lovere, va in scena la Galleria del Conte Tadini, una visita teatralizzata che accompagna il pubblico con la scoperta della storia della collezione e della figura del conte. Sabato 15 agosto alle 14.30 torna l'appuntamento con l'apertura della Fontana dell'Antro in Città Alta, con una visita guidata tenuta dal gruppo speleologico bergamasco Le Nottole. Alle 15.30 Clusone va in scena i grandi classici, un viaggio tra arte, storia e ingegno, alla scoperta dell'orologio astronomico Fanzago e dell'affresco della danza macabra. Alle 19 l'impianto di illuminazione della diga del Gleno a Vilminore di Scalve torna ad accendersi per Luce per ricordare. Domenica 16 agosto dalle 9 il centro storico di Treviglio accoglie Antico in Via, tra i più grandi mercatini dell'antiquariato della provincia con oltre 150 espositori. Alle 11 torna a Valbondione l'apertura delle suggestive cascate del Serio, con il loro salto d'acqua lungo 315 metri visibile dall'osservatorio Maslana. Alle 18, nel contesto naturale della Valle della Biodiversità di Astino, a Bergamo, è in programma Miti Danzanti, un viaggio di storia e narrazione dove i miti prendono forma attraverso il corpo.
2: Andiamo a Tavernola, incontriamo il sindaco Roberto Martinelli. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno Paola, buongiorno a tutti i telespettatori di Bergamo Notizie.
2: Allora, opere pubbliche, quali sono gli interventi in corso?
3: Interventi in corso ne abbiamo diversi, su tutti abbiamo ovviamente la priorità che è quella al campo sportivo comunale che è praticamente chiuso da luglio dello scorso anno, un'opera molto importante, ci apprestiamo ad approvare il progetto esecutivo nelle prossime settimane e trasmetteremo poi tutto alla centrale unica di committenza della comunità montana per l'espletamento della gara per poi dare via ai lavori. Per noi il campo sportivo non è solo un intervento prioritario per quanto riguarda il centro di aggregazione, ma è fondamentale anche come centro di ammassamento in caso di evacuazione per quanto riguarda la frana del Monte Salesano, quindi è una priorità assoluta.
2: Interventi per quanto riguarda anche la sentieristica?
3: Assolutamente sì, anche per quanto riguarda la sentieristica abbiamo nei mesi scorsi partecipato a un bando del GAL, siamo riusciti ad ottenere un finanziamento di 118.000 euro con altri comuni e nella settimana prossima approveremo il progetto esecutivo di questa sistemazione sentieristica, una sistemazione che va oltre il comune di Tavernola ma che comprende l'intero bacino del lago d'Iseo, quindi una sentieristica, un anello circumlacuale che sarà composto da 100 km di sentieristica attorno al lago d'Iseo e sicuramente anche questo era una delle nostre priorità ed è un intervento che sarà molto importante per portare comunque sia un'affluenza turistica ancora maggiore.
2: E a proposito di turismo le chiedo come sta andando questa stagione, quest'estate?
3: Quest'estate sta andando molto bene come quelle scorse. Il comune di Tavernola, come tanti altri comuni della sponda bergamasca, stanno vedendo risultati tangibili. Noi a inizio anno abbiamo applicato la tassa di soggiorno che a Tavernola non era ancora stata introdotta e stiamo avendo dei risultati, dei riscontri molto molto importanti. L'affluenza è elevata, ci sono tantissimi turisti che arrivano veramente da tutto il mondo, turisti che poi si innamorano del paese ed effettivamente cercano di acquistare abitazioni qua, quindi anche questo è un'ottima notizia per noi considerando che sul turismo puntiamo veramente tanto.
2: Cosa serve per fare in modo che sia un turismo non mordi e fuggi ma insomma che possa soggiornare più giorni sul nostro territorio, non soltanto cittadino ma che arrivi proprio anche in tutte le parti tra cui naturalmente Tavernola?
3: Secondo noi la cosa fondamentale è quella di collaborare tra comuni per rendere fruibile tutto quello che abbiamo, perché noi abbiamo oltre al lago abbiamo anche la montagna appunto e sicuramente creare dei percorsi, degli itinerari è fondamentale ed indispensabile. La collaborazione con gli altri comuni, con gli altri enti sovracomunali è indispensabile per dare delle alternative al turista che vuol venire, vuol fermarsi qualche giorno sui nostri territori. Sicuramente questo è molto importante.
2: Abbiamo parlato poc'anzi del fatto che molti piccoli centri proprio durante l'estate si ritrovano a dover gestire una popolazione 10, 15, 20 volte superiore rispetto a quella del resto dell'anno, con i servizi da offrire naturalmente da ogni punto di vista, dal tema dei rifiuti piuttosto che dell'ospitalità vera e propria, ma anche l'aspetto sanitario. Ecco, la situazione a Tavernola qual è da questo punto di vista?
3: Da questo punto di vista la situazione è gestibile, stiamo riuscendo a gestirla in maniera tranquilla, però sicuramente sono temi che vanno assolutamente affrontati, perché come per esempio il tema dei rifiuti è un tema molto importante, considerando che noi abbiamo un servizio gestito con una società in house che però ovviamente non riesce a soddisfare le esigenze, ma dobbiamo sopperire quotidianamente con quello che è il nostro operatore ecologico, e per i piccoli comuni come il nostro, avendo un solo operatore ecologico, potrebbe diventare un problema, un flusso molto molto più alto.
2: Com'è la situazione del lago, la qualità del lago in questo momento?
3: Qualità del lago, il lago è balneabile praticamente ovunque sul nostro lago di Iseo, e diciamo che quello che è ovviamente il livello, che con questa siccità di quest'anno il livello è molto al di sotto rispetto alla media stagionale, però il lago è balneabile, quindi venite veramente a trovarci sul lago di Iseo, perché con il clima torrido di queste settimane potete rinfrescarvi.
2: C'è qualche iniziativa particolare in questi giorni prossimamente?
3: Allora, in questi giorni prossimamente ci sarà la festa di San Bernardo, e poi noi siamo circondati comunque da paesi che in questi giorni stanno festeggiando il proprio patrono, quindi per Tavernola in questo momento è un momento di tranquillità apparente.
2: Grazie Roberto Martinelli, sindaco di Tavernola, per essere stato con noi. Naturalmente un saluto a lei e ai suoi cittadini, buon Ferragosto. E noi siamo in chiusura di questa edizione del telegiornale. Vi ricordo i modi per comunicare con noi attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica, redazione@bergamotv.it, la nostra pagina Facebook Bergamo TV. Grazie a tutti voi di averci seguito. Bergamo TG torna però in diretta questa sera alle 19:30 in studio con Max Pavan. Buon proseguimento di giornata e arrivederci.
0: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
4: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Radio Alta, Bergamo, è in onda. Spot.
7: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
0: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: La musica grande, Radio Alta.
2: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew It.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV. La la la!

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale il bilancio dei forestali per quanto riguarda il mese di agosto: si contano già 9 incendi boschivi.
2: C'è la mano dell'uomo dietro la scia di emergenze che ha scandito le ultime settimane di caldo e siccità nella Bergamasca. I carabinieri dei nuclei forestali hanno intensificato i presidi con 250 controlli da inizio agosto. 38 le sanzioni contestate per circa 16.000 euro e 4 le denunce, 3 per gestione illecita di rifiuti nel capoluogo e una faragera d'Adda per il possesso incontrollato di 5 tartarughe. A tenere in allarme i militari è soprattutto la piaga degli incendi. 9 roghi boschivi finiti sotto indagine da Ponteranica, Suisio, Nembro, Gandino, Pradalunga, dove ha perso la vita un 71enne, Gorno, Alzano Lombardo e Pumenengo. I fuochi che hanno distrutto 7 ettari di vegetazione sono scaturiti da bruciamenti agricoli sfuggiti al controllo. Con lo stato di alto rischio dichiarato dalla regione, che impone un raggio di sicurezza di 250 metri dai boschi, sono scattate le sanzioni per 2 episodi a Gandosso e San Giovanni Bianco. Parallelamente la stretta riguarda la tutela delle risorse idriche. A Riva di Solto un privato è stato sorpreso a pescare abusivamente acqua dal Sebino con una pompa rudimentale, rischiando una multa fino a 10.000 euro. Massima attenzione anche nella bassa, con controlli su rogge e fontanili per preservare microecosistemi allo stremo. Infine le verifiche in quota hanno portato a 15 sanzioni per campeggio abusivo a Schilpario e a 12 multe per transito fuori strada vietato nelle valli. Contestati anche 2 tagli boschivi irregolari ad Oltre il Colle e Ubiale Clanezzo e un deposito di letame a Gandino, mentre prosegue il monitoraggio della fauna selvatica con il felice avvistamento di un grifone in Presolana.
1: Il punto sul cantiere di Boccaleone: la strettoia preoccupa commercianti e residenti.
2: Procedono a ritmo serrato i lavori del progetto Strade Verdi a Boccaleone, ma il restyling da 935.000 euro in via Pietro Isabello continua a far discutere. L'intervento avviato a fine giugno per favorire la mobilità sostenibile con la piantumazione di alberi e la depavimentazione dell'asfalto sta cambiando il volto di un'arteria strategica su cui gravitano 3 scuole, l'oratorio e un traffico intenso. La conclusione del primo lotto è prevista per il 31 agosto, a ridosso dell'avvio dell'anno scolastico, ma tra residenti e commercianti cresce la preoccupazione. A far discutere sono soprattutto la riduzione della carreggiata e il taglio di circa 15 parcheggi, ritenuti fattori critici per la tenuta della viabilità. Le difficoltà emerse durante i lavori, come il recente blocco di un autobus incastrato all'incrocio con via Verara, hanno alimentato i timori per i futuri ingorghi nelle ore di punta. Pur apprezzando l'obiettivo di rendere il quartiere più vivibile ed ecologico, il comitato di Boccaleone e i negozianti della zona chiedono maggiori correttivi. Tra le proposte avanzate figurano un accesso scolastico dal Parco delle Clarisse, lo spostamento della fermata dell'autobus, stalli per il carico e scarico dei bambini e una ZTL temporanea negli orari di punta. Resta inoltre la nota dolente del rinvio a settembre per il rifacimento dei marciapiedi davanti ai negozi, inizialmente previsto durante la pausa estiva.
1: Vittime della tratta tra prostituzione e lavoro nero è quanto emerge da un report, mettiamo le ali sulla situazione in Regione Lombardia.
2: Un'attività capillare di contatto sul campo e di paziente ricostruzione di storie drammatiche vissute nel silenzio da persone che spesso faticano persino a riconoscere gli abusi subiti. È la fotografia scattata dal report del programma Antitratta Mettiamo le ali, guidato da Lule Ollus e cofinanziato dal Dipartimento Pari Opportunità, che dal 1 agosto 2025 al 31 marzo 2026 ha tracciato la mappa dello sfruttamento in 7 province lombarde. Tra queste la Bergamasca si conferma un vero e proprio epicentro del fenomeno. Nel solo territorio orobico gli operatori hanno intercettato 69 persone nel circuito della prostituzione, 13 nei contesti di lavoro irregolare o accattonaggio e 83 all'interno dei luoghi di aggregazione. Un monitoraggio da cui sono scaturiti 612 invii ai servizi territoriali e 148 colloqui su scala regionale, portando all'identificazione di 99 vittime accertate. Ciò nonostante, solo il 13,5% degli incontrati sceglie di entrare nei programmi di recupero. Pesa la paura di ritorsioni contro le famiglie d'origine, il ricatto dei debiti di viaggio e l'incredibile assuefazione alla propria condizione di sottomissione. I dati confermano un mutamento profondo nelle forme di segregazione. Se lo sfruttamento sessuale resta una piaga costante, l'asse si è progressivamente spostato verso l'ambito lavorativo, insinuandosi nella logistica, nei servizi, nei centri massaggi e nelle officine. Nei primi 8 mesi di attività sono stati seguiti 73 percorsi di assistenza in tutta la rete, mentre in 25 hanno trovato il coraggio di sporgere denuncia, mettendo un primo tassello per rompere la rete di omertà.
1: Il ciclismo bergamasco piange Gianni Sommariva, 87 anni, storico dirigente federale, organizzatore, scomparso nella notte tra giovedì e venerdì, per anni presidente della GS Domus e vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana, fu l'ideatore nel 1970 del Giro Ciclistico Bergamasco, diventato poi Settimana Ciclistica Lombarda, competizione internazionale disputata fino al 2013. I funerali si terranno lunedì 17 agosto alle 15 nella chiesa di Sant'Anna a Bergamo. Anni complessivi di divieto di accesso agli impianti sportivi e 10 anni di obbligo di firma è il bilancio del provvedimento emesso dal questore di Bergamo nei confronti di 7 appartenenti al gruppo di tifo organizzato Ultras Italia, formazione connotata da un'impostazione ideologica di estrema destra, individuati dopo gli episodi avvenuti durante Italia-Irlanda del Nord, partita di qualificazione ai mondiali 2026 disputata il 26 marzo alla New Balance Arena di Bergamo. Secondo quanto ricostruito dalla Digos, alcuni tifosi avrebbero occupato posti assegnati ad altri spettatori pur avendo biglietti per settori differenti. Avrebbero poi accerchiato e costretto alcune persone a lasciare i propri posti, provocando momenti di tensione sugli spalti dove erano presenti anche numerose famiglie e minori. Al termine degli accertamenti i 7 sono stati identificati e deferiti all'autorità giudiziaria. Si tratta di persone provenienti dalle province di Rimini, Vicenza, Pesaro Urbino, Genova e Roma, oltre a 2 residenti nel Fermano. I provvedimenti vietano l'accesso alle manifestazioni calcistiche ufficiali e amichevoli negli impianti sportivi italiani ed europei e impediscono inoltre agli interessati di acquistare personalmente i biglietti attraverso i sistemi di ticketing. La prefettura di Bergamo ha avviato la distribuzione ai comuni dei nuovi documenti di identità provvisori per far fronte alla perdita di validità per l'espatrio delle carte di identità cartacee e garantire così la continuità del processo di graduale sostituzione con quelli elettronici. In caso d'urgenza, per chi deve andare all'estero ed è in attesa di ottenere la carta di identità elettronica, fino al 31 dicembre i sindaci potranno rilasciare il nuovo documento provvisorio al quale è stata riconosciuta una validità non superiore ai 6 mesi. Ricordiamo che la tradizionale carta di identità cartacea, pur avendo perso validità per i viaggi all'estero, fino al 31 gennaio del 2027 potrà continuare ad essere utilizzata sul territorio nazionale. Ed ora parliamo del Ferragosto. Nelle nostre valli i piccoli centri si trasformano in vere e proprie città.
2: Con l'arrivo dell'ondata di calore e la corsa al fresco di Ferragosto, i piccoli comuni delle valli bergamasche si trasformano da un giorno all'altro. Borghi che durante l'anno contano appena qualche centinaio di abitanti vedono decuplicare la propria popolazione registrando picchi di presenze fino a 10 o 15 volte superiori rispetto ai residenti abituali. Un'esplosione demografica temporanea che proietta paesi da poche anime direttamente al centro dell'attualità. Questa popolazione estiva mette a dura prova la tenuta dei servizi essenziali. Fiumi invasi ai minimi, siccità e caldo record creano uno scenario complesso, ma la vera cronaca del territorio passa attraverso la gestione dell'impatto. Dalla Valle Brembana di Scalve alle Valle Serina, Emania e Taleggio, la pressione turistica moltiplica le richieste di acqua, energia, gestione dei rifiuti e viabilità sui punti critici di fondovalle. A reggere l'impatto di un carico demografico così sproporzionato è la rete invisibile della comunità locale. Il sistema resiste grazie al lavoro straordinario di malghesi che affrontano la carenza idrica per il bestiame, rifugisti, i ristoratori alle prese con la saturazione dei locali, addetti ai servizi comunali, tecnici della manutenzione, forze dell'ordine e squadre di volontariato, una mobilitazione quotidiana che permette ai borghi montani di passare da piccoli presidi invernali a macchine dell'accoglienza da decine di migliaia migliaia di presenze, senza far collassare il territorio.
1: Ed entra nel vivo appunto il triduo di preparazione alla solennità dell'Assunta che si celebra domani.
3: Con l'avvicinarsi della festa dell'Assunzione entrano nel vivo le cerimonie religiose in preparazione della celebrazione della salita di Maria al cielo. Venerdì, vigilia della festa, è prevista una veglia di preghiera aperta a tutta la città con inizio alle 21 in Santa Maria Maggiore, che si aprirà come per il Sabato Santo con la basilica avvolta nel buio. Quindi il rito del lucernario, l'accensione delle candele dei fedeli e delle luci della chiesa con l'inizio del rito liturgico. Sabato Ferragosto alle 11 è prevista la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Francesco Veschi alla presenza delle autorità cittadine. Durante la messa si terrà la prima esecuzione in assoluto dell'ordinario tratto dalla Missa de Beata Virgine, composta dal maestro Gentilini, che sarà espressamente dedicata al vescovo Francesco. La consueta messa delle 12:15 non sarà celebrata. In questi giorni in Basilica si può ammirare l'arazzo del Cinquecento raffigurante Maria Assunta, che viene esposto soltanto in questa solennità.
1: È stato presentato il programma del 42esimo Festival del Folclore che colora la città durante le celebrazioni per il patrono Sant'Alessandro.
3: Si scaldano i motori in vista del 26 agosto, festa del patrono di Bergamo, dove la tradizione religiosa si sposa con quella della cultura e della musica. La città torna ad accogliere danze e costumi provenienti da paesi diversi, trasformando piazze e luoghi della quotidianità in spazi di incontro.
4: Torna a Bergamo la 42esima edizione del Festival Internazionale del Folklore. Da un'idea, pensate, nata dal comune di Bergamo negli anni 80, che dopo qualche anno ha pensato bene di passare il testimone al Ducato di Piazza Pontida, che ancora oggi organizza questa bella manifestazione. Avremo ospiti quattro gruppi folk provenienti dal Perù, dal Paraguay, dalla Serbia e dalla Georgia. 120 ragazzi ospiti nostri e che per una settimana avranno modo di conoscere Bergamo, di conoscere i suoi usi, i suoi costumi, le sue tradizioni. E la gente di Bergamo conoscere i loro usi, i loro costumi attraverso gli spettacoli che ci proporranno in diverse location.
5: L'amministrazione è contenta di aiutare, sostenere il Ducato di Piazza Pontida in questa bella iniziativa che mette insieme tante cose, giovani da ogni parte del mondo. Quest'anno quattro gruppi che arrivano in città a mostrare i loro spettacoli folcloristici storici.
3: Tra i principali appuntamenti del festival, il 21 agosto alle 20:30 in Piazza Vecchia, con l'esibizione di tutti i gruppi. Il 26 agosto, festa del patrono di Bergamo, alle 12 al termine della messa davanti al Duomo, e nello stesso giorno alle 16 un nuovo spettacolo in Piazza Matteotti davanti a Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo.
1: Ed ora le previsioni del tempo per questo fine settimana.
6: Un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Giornata di Ferragosto, ancora soleggiata e molto calda in Lombardia, temperature massime ancora fino a 35 gradi in pianura. Qualche temporale sarà possibile sulle Alpi settentrionali, specie i settori retici tra pomeriggio e sera. Sulla provincia di Bergamo, giornata in prevalenza soleggiata e ancora molto calda, un po' di variabilità al pomeriggio sulle Robie e qualche occasionale temporale sulle vette più elevate, ma sul resto della provincia giornata asciutta. Poi domenica aumenta la variabilità, l'anticiclone comincia a indebolirsi, avremo maggiori annuvolamenti e il rischio di temporali che saranno più diffusi sui settori montuosi, ma verso sera possibili sconfinamenti anche sulle aree pianeggianti.

0: 9 presso la parrocchia di San Nicola Riva di Solto prende il via la tradizionale Sagra di San Rocco, che fino al 17 agosto propone un ricco programma di appuntamenti. Alle 20.45 nella Basilica di Santa Maria Assunta Clusone è in programma il primo concerto della nuova edizione di Musica Mirabilis, la rassegna dedicata al compositore Giovanni Legrenzi. Alle 21 all'Accademia Tadini di Lovere va in scena la Galleria del Conte Tadini, una visita teatralizzata che accompagna il pubblico alla scoperta della storia della collezione della figura del conte. Sabato 15 agosto alle 14.30 torna l'appuntamento con l'apertura della Fontana dell'Antro in Città Alta, con una visita guidata tenuta dal gruppo speleologico bergamasco Le Nottole. Alle 15.30 Clusone va in scena i grandi classici, un viaggio tra arte, storia e ingegno, alla scoperta dell'orologio astronomico Fanzago e dell'affresco della danza macabra. Alle 19 l'impianto di illuminazione della diga del Gleno a Vilminore di Scalve torna ad accendersi per Luce per ricordare. Domenica 16 agosto dalle 9 il centro storico di Treviglio accoglie Antico in Via, tra i più grandi mercatini dell'antiquariato della provincia con oltre 150 espositori. Alle 11 torna a Valbondione l'apertura delle suggestive cascate del Serio, con il loro salto d'acqua lungo 315 metri visibile dall'osservatorio Maslana. Alle 18, nel contesto naturale della Valle della Biodiversità di Astino a Bergamo, è in programma Miti Danzanti, un viaggio di storia e narrazione dove i miti prendono forma attraverso il corpo.
1: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta, tutta per Bergamo.
1: Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
3: Vigilia di Ferragosto, ultimo appuntamento della settimana, domani non saremo in onda, 15 Ferragosto, buona giornata a tutti. Il nostro direttore fuori onda, la regia, lo ha ascoltato anche lui, ha detto ne arriveranno delle altre. Ho anticipato il concetto perché ho anticipato anche l'appuntamento, di solito con Xavier Jacobelli noi ci colleghiamo al sabato, però ti ho chiesto questa cortesia e tu da galantuomo mi hai detto certo Fabrizio, non possiamo perdere l'appuntamento settimanale, ne arriveranno degli altri. Questo è un concetto che fa piacere, credo, a coloro che ci stanno seguendo. Buongiorno Xavier.
4: Buongiorno a te Fabrizio, buongiorno a chi ha la bontà di seguirci. Beh, io mi riallaccio alle considerazioni che Cristiano Giuntoli ha fatto in sede di presentazione di Gaetano. Christensen è arrivato, ha firmato un contratto quinquennale, è il rinforzo per la difesa che si era reso necessario, soprattutto anche dopo la partenza di Jim City, ma adesso gli obiettivi sono quelli focalizzati su un centrocampista e su un esterno d'attacco dopo l'infortunio di Sulemana, che potrà tornare prevedibilmente nel giro di 2 mesi. Il mercato chiude il 1 settembre, io confido molto nella sagacia, nell'abilità di Giuntoli, anche perché è difficile che si sbilanci questo signore se già non sa quali direzioni intraprendere e seguire.
3: Allora, l'intervista a Gaetano la trovate a pagina 41 dell'Eco di Bergamo, firma Massimiliano Bogni. Qui posso solo migliorare a centrocampo, ho tanta qualità. Però sull'attualità dobbiamo spendere 2 parole, perché questa sera, direttore, c'è una affascinante, se vogliamo, sfida amichevole, sì, però contro una squadra intrigante come l'Atletico di Bilbao. Sarà trasmessa in diretta alle 20.45 su TV8. 7 mesi dopo la Champions, ultimo test verso le sfide che contano, scrive Luca Bonzani sull'Eco di Bergamo.
4: Beh, intanto vedo l'immagine di Unai Simon, campione del mondo, al quale De Ketelaere segnò un gran gol da centravanti vero durante il mondiale. Non sarà presente questa sera, come sappiamo, il nazionale belga, tenuto a riposo a titolo precauzionale perché accusa un leggero fastidio muscolare, così come la precauzione induce ad usare cautela anche per Anor in vista del primo confronto con gli avversari in conference per il playoff giovedì prossimo a Bergamo. Ma è altrettanto evidente che grande sia la curiosità di vedere

0: in azione e di registrare i progressi nella metamorfosi tattica che l'Atalanta sta vivendo dopo l'avvento di Maurizio Sarri e che positivamente hanno impressionato in occasione del test di Gelsenkirchen contro lo Schalke 04.
1: Allora, CDK e Anor, lo scrive anche l'Eco di Bergamo, saltano il match di questa sera, però vorrei ritornare su quanto ha detto, o trovate l'articolo che adesso vi proporremo sempre sul nostro quotidiano cittadino, cosa ha detto Cristiano Giuntoli, perché credo che l'incipit dell'articolo sia fondamentale, anzi nell'occhiello, sarà il nostro primo e più grande acquisto. Naturalmente si riferisce a Maurizio Sarri.
0: È la verità, perché noi stiamo parlando di uno dei migliori allenatori in circolazione, peraltro il più titolato mai approdato nella storia dell'Atalanta a Bergamo, avendo vinto lo scudetto con la Juventus e l'Europa League con il Chelsea. Ed è chiaro che grande sia l'attesa per verificare De Bisu questa sera da parte dei tifosi bergamaschi quali siano i progressi di una squadra. Sappiamo bene, e Sarri lo sottolineò, lo anticipò, avvertì in sede di presentazione ufficiale, che questa metamorfosi, questa trasformazione del modo di giocare dell'Atalanta richieda tempo e quindi ci potrebbero essere difficoltà nella prima fase, ma tutto questo ovviamente non scoraggia né tantomeno induce il tecnico a demordere, anche perché le dichiarazioni dei giocatori registrate in questi giorni, ultimo in ordine di tempo lo stesso Gaetano, sono improntate a una grande fiducia nel lavoro dell'allenatore, e c'è la risposta della squadra che abbiamo già visto a Gelsenkirchen, ma questa sera il test con l'Athletic diventa ancora più intrigante, perché poi tra 6 giorni ci sarà il debutto in Conference, e già lì sai benissimo che non puoi sbagliare, perché tra andata e ritorno in palio c'è la qualificazione alla fase a girone unico della Conference.
1: Allora, si giocherà naturalmente giovedì prossimo alle 20:30, come sempre Lisa Persico, che salutiamo e ringraziamo, comunica tempestivamente, giusto direttore, tutte le informazioni che trovate anche sulla pagina dell'Eco di Bergamo, con i biglietti che sono in vendita a partire da quest'oggi. Tra l'altro c'è questa bella iniziativa, perché la partita rientra nell'abbonamento, per cui sì. Direttore, mi sembra una chicca importante, complimenti alla società credo per questa scelta.
0: È una scelta da rimarcare, perché dimostra l'attenzione dell'Atalanta nei confronti verso il proprio pubblico così legato alla squadra, e in particolare lo abbiamo già fatto, ma secondo me è doveroso a rimarcarlo, anche le agevolazioni che sono state riservate alle categorie dei ragazzi e delle ragazze più giovani. Tutto questo per confermare una volta di più il legame di cemento armato fra l'Atalanta e il suo pubblico. D'altra parte 15.200 abbonamenti bruciati in pochi giorni sono lì a ribadirlo.
1: Ecco, l'avevi scritto 2 giorni fa, poi sai, social, ma sarà vero, non sarà vero, eccetera, eccetera, però la regia ha recuperato la tua pagina Facebook, tu ne hai 2, poi hai dei canali che vi invito a seguire, molto interessanti come sempre. Affare fatto, l'hai scritto 2 giorni fa, 22 milioni più 5 di bonus per questo che è stato definito un granatiere danese che arriva all'Atalanta con un bel contratto. Ti sembra la pedina giusta? Questo è l'interrogativo che sì. Si stanno ponendo tutti i tifosi in questi giorni.
0: Beh, parla per lui il rendimento che ha offerto nell'Udinese. È un difensore che può essere impiegato sia nella difesa 3, come è stato impiegato in Friuli, sia può giocare anche nello schieramento a 4. E certamente è stato ingaggiato su indicazione precisa di Maurizio Sarri. Non sottovaluterei né trascurerei da qui alla fine del mercato anche la direzione Roma, sponda Lazio, l'interessato è Romagnoli, che Sarri conosce benissimo, perché evidentemente il reparto di retroguardia si gioverebbe dell'esperienza di un giocatore che conosce benissimo il modulo di Sarri. Vedremo, c'è un pressing discreto, l'Atalanta come ben sappiamo è abituata a piazzare i suoi colpi navigando a pelo d'acqua, a fari spenti, così come lo stesso Christensen può confermare, Ed è altrettanto evidente che questa squadra si stia attrezzando per onorare tutti gli impegni che l'attendono in campionato, in Coppa Italia e in Conference.
1: Ecco, parlando di questo granatiere danese, come sempre Gianluca Besana approfondisce le sue caratteristiche. Tutti i dati spiegano nel dettaglio il futuro difensore di Sarri e perché ha senso l'investimento. Io non aggiungo altro, sennò poi non vi abbonate a Corner e non leggete Gianluca Besana. Vedo che sorride.
0: Mi sembra giusto.
1: Mi sembra giusto, sennò se sveliamo tutto, noi diamo l'incipit, poi buttiamo l'amo, come si suol dire, direttore. Però hai parlato di un altro acquisto potenziale, questo Romagnoli che aleggia ormai da mesi nella fantasia dei tifosi atalantini.
0: Beh, sai, come ben sappiamo, sembrava che dovesse lasciare la Lazio lusingato da una proposta che arrivava dai paesi arabi. Poi l'operazione si è arenata, ma tutto questo ovviamente ha riacceso l'interessamento dell'Atalanta. Vedremo nei prossimi giorni. Sai, il mercato, adesso che entriamo nella fase decisiva, mancano 17 giorni alla chiusura, 1 settembre ore 20, proprio in questo periodo ce lo insegna la sua storia. Registra colpi che all'inizio della sessione estiva non potevano essere né contemplati né immaginati in diverse sedi, e quindi c'è un discreto movimento che diventerà sicuramente tumultuoso nella fase finale delle trattative.
1: Ecco, analizzando i fatti concreti, al di là poi delle parole, delle dietrologie, cioè tutte le squadre stanno cercando di trovare una loro quadratura del cerchio. Non è bello, lo dico all'amico juventino Andrea Iannotta, che ha sofferto le pene dell'inferno per Colomuani, tanto per citare un'operazione di mercato.
0: Certo.
1: Però qui vediamo sull'Eco di Bergamo Paolo Vavassori, che fa anche dei nomi naturalmente, parla anche di Scalvini, parla adesso di Lang, c'è la foto con il nostro AD Luca Percassi congiunto lì appunto con Christensen. Cioè, non è che l'Atalanta deve essere alla perfezione in un calcio italiano che vive anche un momento che tu hai descritto più volte, ce lo vuoi ricordare?
0: No, certamente è un momento di crisi, lo dimostra il fatto. Guarda, secondo me una vicenda esemplare è quella di Suzuki, mancato portiere della Juventus in prestito dal Paris. Una volta il nostro calcio, le nostre società erano così economicamente forti da imporsi anche sui mercati internazionali e dall'andare ad ingaggiare giocatori di grande rilevanza. Adesso non è andato in porto l'operazione Suzuki, potrebbe essere vicario il nuovo portiere della Juventus, vedremo come si svilupperà la situazione. Adesso la Serie A è diventata un campionato spesso di transito per alcuni giocatori. Guarda per esempio le operazioni del Real Madrid, che presta i propri calciatori più promettenti alla Serie A, e ne abbiamo un esempio con la Fiorentina, con Valdepeñas e con Mastantuono, e poi ovviamente punta a ricomprarli dopo che sono stati valorizzati. In questo contesto invece l'Atalanta va controcorrente, fa degli investimenti come quello su Christensen, vogliamo ricordare quello su Anor. Ah, peraltro, perdonami l'inciso, ma siccome sono direttamente coinvolto in quanto presidente della giuria di specialisti del calibro di Roberto Samaden, di Giovanni Sartori, il presidente della Lega Pro Matteo Marani, il presidente della Lega di Serie B Bedin, ogni anno Federica Cappelletti onora la memoria di Paolo Rossi, del marito dello straordinario Pablito, e in occasione del torneo giovanile di Montevarchi questa giuria assegna il premio al miglior under 20 della passata stagione. Quest'anno l'ha vinto Anor e credo che sia un motivo di grande soddisfazione per l'Atalanta.
1: Era anche al centro di qualche trattativa presunta con delle valutazioni nettamente superiori rispetto al prezzo d'acquisto. Vorrei chiudere parlando della partita di questa sera. C'è una ipotetica formazione che l'Eco di Bergamo propone: Carnesecchi, Bellanova, Cossonou, Scalvini e Bernasconi. Poi troviamo questo Samardžić, che mi sembra veramente un po' rilanciato da Sarri dopo il gol anche contro lo Schalke 04, Gaetano, Ederson, Raspadori, Scamacca e Zaleski. ci possiamo lamentare di una formazione del genere? Vedo che sorridi.
0: Non direi proprio di no.
1: No, perché sai, non si fanno gli acquisti, qualcuno continua a scrivere, ma perché non si investe, eccetera, eccetera. Ma guardiamo la rosa che abbiamo. Scusami,
0: ma mi pare che i nomi che tu hai elencato, snocciolato per questa formazione, dimostrano che gli investimenti sono stati fatti, ma non è che in ogni sessione di mercato si debbano spendere e spandere decine e decine di milioni se non esistono i presupposti, soprattutto se questi investimenti non sono mirati all'acquisto di giocatori che possano fare grande l'Atalanta. Tra l'altro, ricordiamolo sempre, il bilancio di un calciomercato non si fa né alla metà di luglio né alla metà di agosto, ma si fa alle 20.01 del primo settembre, quando suonerà il gong. E allora vedremo. Secondo me, in questo momento è un mercato molto oculato, molto attento alle opportunità che si possano presentare, ricordando sempre, e come tu hai rimarcato poc'anzi, che la facoltà di spesa dell'Atalanta, grazie ai suoi bilanci molto solidi, undicesimo esercizio concluso in utile, e non c'è nessun'altra società nella Serie A che possa vantare un simile primato, e tutto questo consente di varare una strategia che rafforzerà sicuramente la squadra. Gaetano e Christensen sono due elementi destinati a rafforzarla, così come non possiamo dimenticare ciò che disse Sarri in sede di presentazione, che quattro dei ragazzi cresciuti nel vivaio e che ha portato in ritiro possono giocare in Serie A e sono tutti giovanissimi.
1: Io ti ringrazio come sempre, direttore, ti auguro un buon Ferragosto a te, la mamma Cecilia, salutami tutti, ci vediamo sabato prossimo, però, perché noi siamo
0: molto volentieri. Molto volentieri, buon Ferragosto a te e ovviamente ai telespettatori.
1: Grazie mille a Zavia Iacobelli, vi invito anche a leggere questa analisi calcio business di Enrico Mazza, molto interessante, nei conti la possibile spiegazione di questo andamento lento, anche a nome di tutta la regia, a coloro che ci hanno seguito anche in questa vigilia ferragostana. Gli auguri veramente di trascorrere due giornate serene e tranquille. Noi ci rivediamo lunedì come sempre con Piero Vailati. Un abbraccio a tutti.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
3: Alta Play.
4: Will Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
4: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
3: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti. Radio Alta.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Conceseo Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, la musica grande.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti. Spot.
1: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: La musica grande. Spot, spot. Dormire bene conviene, basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità. Come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR, una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e Benessere, a Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza. I dispositivi di prevenzione li trovate in sede.
1: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Musica grande.
2: Radio Alta.
0: Radio Alta.
2: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Lidia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, Quello che deve

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
1: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
3: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Radio Alta. Sono le 14 e 58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: C'è la mano dell'uomo dietro la scia di emergenze che ha scandito le ultime settimane di caldo e siccità nella Bergamasca. I carabinieri dei nuclei forestali hanno intensificato i presidi con 250 controlli da inizio agosto. 38 le sanzioni contestate per circa 16.000 euro e 4 le denunce, 3 per gestione illecita di rifiuti nel capoluogo e una faragela d'Adda per il possesso incontrollato di 5 tartarughe. A tenere in allarme i militari è soprattutto la piaga degli incendi. 9 roghi boschivi finiti sotto indagine da Ponteranica, Suisio, Nembro, Gandino, Pradalunga, dove ha perso la vita un 71enne, Gorno, Alzano Lombardo e Pumenengo. I fuochi che hanno distrutto 7 ettari di vegetazione sono scaturiti da bruciamenti agricoli sfuggiti al controllo. Con lo stato di alto rischio dichiarato dalla regione, che impone un raggio di sicurezza di 250 metri dai boschi, sono scattate le sanzioni per 2 episodi a Gandosso e San Giovanni Bianco. Parallelamente la stretta riguarda la tutela delle risorse idriche. A Riva di Solto un privato è stato sorpreso a pescare abusivamente acqua dal Sebino con una pompa rudimentale, rischiando una multa fino a 10.000 euro. Massima attenzione anche nella bassa, con controlli su rogge e fontanili per preservare microecosistemi allo stremo. Infine le verifiche in quota hanno portato a 15 sanzioni per campeggio abusivo a Schilpario e a 12 multe per transito fuori strada vietato nelle valli. Contestati anche 2 tagli boschivi irregolari ad Oltre il Colle e Ubiale Clanezzo e un deposito di letame a Gandino, mentre prosegue il monitoraggio della fauna selvatica con il felice avvistamento di un grifone in Presolana. Procedono a ritmo serrato i lavori del progetto Strade Verdi a Boccaleone, ma il restyling da 935.000 euro in via Pietro Isabello continua a far discutere. L'intervento avviato a fine giugno per favorire la mobilità sostenibile con la piantumazione di alberi e la depavimentazione dell'asfalto sta cambiando il volto di un'arteria strategica su cui gravitano 3 scuole, l'oratorio e un traffico intenso. La conclusione del primo lotto è prevista per il 31 agosto, a ridosso dell'avvio dell'anno scolastico, ma tra residenti e commercianti cresce la preoccupazione. A far discutere sono soprattutto la riduzione della carreggiata e il taglio di circa 15 parcheggi, ritenuti fattori critici per la tenuta della viabilità. Le difficoltà emerse durante i lavori, come il recente blocco di un autobus incastrato all'incrocio con via Verara, hanno alimentato i timori per i futuri ingorghi nelle ore di punta. Pur apprezzando l'obiettivo di rendere il quartiere più vivibile ed ecologico, il comitato di Boccaleone e i negozianti della zona chiedono maggiori correttivi. Tra le proposte avanzate figurano un accesso scolastico dal Parco delle Clarisse, lo spostamento della fermata dell'autobus, stalli per il carico e scarico dei bambini e una ZTL temporanea negli orari di punta. Resta inoltre la nota dolente del rinvio a settembre per il rifacimento dei marciapiedi davanti ai negozi, inizialmente previsto durante la pausa estiva. Un'attività capillare di contatto sul campo e di paziente ricostruzione di storie drammatiche vissute nel silenzio da persone che spesso faticano persino a riconoscere gli abusi subiti. È la fotografia scattata dal report del programma Antitratta Mettiamo le ali, guidato da Lule Ollus e cofinanziato dal Dipartimento Pari Opportunità, che dal 1 agosto 2025 al 31 marzo 2026 ha tracciato la mappa dello sfruttamento in 7 province lombarde. Tra queste la Bergamasca si conferma un vero e proprio epicentro del fenomeno. Nel solo territorio orobico gli operatori hanno intercettato 69 persone nel circuito della prostituzione, 13 nei contesti di lavoro irregolare o accattonaggio e 83 all'interno dei luoghi di aggregazione. Un monitoraggio da cui sono scaturiti 612 invii ai servizi territoriali e 148 colloqui su scala regionale, portando all'identificazione di 99 vittime accertate. Ciò nonostante, solo il 13,5% degli incontrati sceglie di entrare nei programmi di recupero. Pesa la paura di ritorsioni contro le famiglie d'origine, il ricatto dei debiti di viaggio e l'incredibile assuefazione alla propria condizione di sottomissione. I dati confermano un mutamento profondo nelle forme di segregazione. Se lo sfruttamento sessuale resta una piaga costante, l'asse si è progressivamente spostato verso l'ambito lavorativo, insinuandosi nella logistica, nei servizi, nei centri massaggi e nelle officine. Nei primi 8 mesi di attività sono stati seguiti 73 percorsi di assistenza in tutta la rete, mentre in 25 hanno trovato il coraggio di sporgere denuncia, mettendo un primo tassello per rompere la rete di omertà.
0: Era Radio Alta GR Flash. e in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio
7: Alta Play Yesterday.
0: Suono 80.

0: Nuovi suoni.
1: Mietta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo Mille Bugie anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
2: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Le docce e barbati bagno, tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza!
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La guerra in Ucraina si inasprisce con continui e reciproci attacchi aerei facendo uso di droni e missili. Nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 3 i civili uccisi e vari quelli feriti in varie zone dell'Ucraina. E oggi nei cieli della Lettonia caccia Eurofighter italiani della NATO hanno abbattuto un drone in volo.
5: L'agenzia nazionale ucraina Ukrinform ha riferito che un bambino di 9 anni e sua madre sono morti in seguito ad un doppio attacco con droni sferrato stamani dall'esercito russo a Burinsk, nella regione di Sumy. Altre 4 persone sono rimaste ferite. Una persona è stata uccisa e 16 sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kramatorsk e a Bilenke, nella regione orientale di Donetsk. Secondo quanto dichiarato dal Ministero russo della Difesa, nella notte questa mattina le forze di difesa aerea hanno intercettato ha abbattuto 553 droni ucraini in più regioni della Russia, tra cui quella della capitale Mosca. Un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani in pattugliamento come forza NATO. È molto probabile che sia un drone ucraino deviato da interferenze elettroniche russe. Maurizio Dischino, linea allo studio.
4: Medio Oriente, gli Stati Uniti vogliono che il primo ministro israeliano Netanyahu condanni pubblicamente l'assedio imposto dai coloni ebrei al villaggio palestinese di Qusra in Cisgiordania, lo riferisce la Reuters citando funzionari statunitensi e israeliani. Da quasi una settimana i coloni ebrei assediano 2 famiglie a Qusra, in un'area dove, secondo le organizzazioni per i diritti umanitari, i coloni stanno mettendo in atto uno sforzo concertato per impadronirsi di ulteriori terre, erodendo ulteriormente il territorio in cui i palestinesi aspirano a costruire un proprio stato. Migranti, gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 rilevamenti. Lo rende noto l'agenzia Frontex sulla base di dati preliminari, precisando che le cifre non comprendono però gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta in Spagna. I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e di Tutela del Patrimonio Culturale, nel corso di perquisizioni delegate dalla Procura, hanno recuperato i 3 dipinti rubati a marzo dal Museo Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo, nel Parmense. Si tratta di 3 quadri di Cézanne, Renoir e Matisse. Secondo le prime informazioni, sarebbero 9 le persone indagate, uomini e donne di origine moldava, per il furto dei 3 quadri, sottratti appunto nel marzo scorso alla Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo e ritrovati dai militari dell'arma. Per 5 di loro si stanno valutando eventuali misure cautelari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
6: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

Lamusica scrive la storia. Altaplay Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
2: Ho sognato un ristorante dove sbizzarrirmi, mangiando carne, pesce o una pizza cotta nel forno a legna, aperto a pranzo o a cena con ampio parcheggio, perfetto per banchetti e cerimonie. Magari esistesse.
3: Ma non è un sogno, è il ristorante pizzeria Da Gina, in via Marconi 95, a Seriate. Corri subito a prenotare 035 29 50 38.
2: A Seriate, ristorante pizzeria Da Gina. Seguici su Facebook ed Instagram per scoprire i prossimi menù speciali.
0: La musica grande.
4: Radio Alta.
0: Radio Alta.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Anni complessivi di divieto di accesso agli impianti sportivi e 10 anni di obbligo di firma è il bilancio del provvedimento emesso dal questore di Bergamo nei confronti di 7 appartenenti al gruppo di tifo organizzato Ultras Italia, formazione connotata da un'impostazione ideologica di estrema destra, individuati dopo gli episodi avvenuti durante Italia-Irlanda del Nord, partita di qualificazione ai mondiali 2026 disputata il 26 marzo alla New Balance Arena di Bergamo. Secondo quanto ricostruito dalla Digos, alcuni tifosi avrebbero occupato posti assegnati ad altri spettatori pur avendo biglietti per settori differenti. Avrebbero poi accerchiato e costretto alcune persone a lasciare i propri posti, provocando momenti di tensione sugli spalti dove erano presenti anche numerose famiglie e minori. Al termine degli accertamenti, i 7 sono stati identificati e deferiti all'autorità giudiziaria. Si tratta di persone provenienti dalle province di Rimini, Vicenza, Pesaro Urbino, Genova e Roma, oltre a 2 residenti nel Fermano. I provvedimenti vietano l'accesso alle manifestazioni calcistiche ufficiali e amichevoli negli impianti sportivi italiani ed europei e impediscono inoltre agli interessati di acquistare personalmente i biglietti attraverso i sistemi di ticketing. La prefettura di Bergamo ha avviato la distribuzione ai comuni dei nuovi documenti di identità provvisori per far fronte alla perdita di validità per l'espatrio delle carte di identità cartacee e garantire così la continuità del processo di graduale sostituzione con quelli elettronici. In caso d'urgenza, per chi deve andare all'estero ed è in attesa di ottenere la carta di identità elettronica, fino al 31 dicembre i sindaci potranno rilasciare il nuovo documento provvisorio al quale è stata riconosciuta una validità non superiore ai 6 mesi. Ricordiamo che la tradizionale carta di identità cartacea, pur avendo perso validità per i viaggi all'estero, fino al 31 gennaio del 2027 potrà continuare ad essere utilizzata sul territorio nazionale. Con l'arrivo dell'ondata di calore e la corsa al fresco di Ferragosto, i piccoli comuni delle valli bergamasche si trasformano da un giorno all'altro. Borghi che durante l'anno contano appena qualche centinaio di abitanti vedono decuplicare la propria popolazione registrando picchi di presenze fino a 10 o 15 volte superiori rispetto ai residenti abituali. Un'esplosione demografica temporanea che proietta paesi da poche anime direttamente al centro dell'attualità. Questa popolazione estiva mette a dura prova la tenuta dei servizi essenziali. Fiumi invasi ai minimi, siccità e caldo record creano uno scenario complesso, ma la vera cronaca del territorio passa attraverso la gestione dell'impatto. Dalla Valle Brembana di Scalve alle Valli Serine, Magno e Taleggio, la pressione turistica moltiplica le richieste di acqua, energia, gestione dei rifiuti e viabilità sui punti critici di fondovalle. A reggere l'impatto di un carico demografico così sproporzionato è la rete invisibile della comunità locale. Il sistema resiste grazie al lavoro straordinario di malghesi che affrontano la carenza idrica per il bestiame, rifugisti, i ristoratori alle prese con la saturazione dei locali, addetti ai servizi comunali, tecnici della manutenzione, forze dell'ordine e squadre di volontariato, una mobilitazione quotidiana che permette ai borghi montani di passare da piccoli presidi invernali a macchine dell'accoglienza da decine di migliaia di presenze, senza far collassare il territorio.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
3: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
5: Lo spirito del pianeta. Festival dei Popoli Indigeni, da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto, è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
6: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
5: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
7: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta,
9: Alta Play Yesterday.

hit che hanno dominato le classifiche. Alta Play Yesterday. Questo è

0: musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta Play.
1: Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La guerra in Ucraina si inasprisce con continui e reciproci attacchi aerei facendo uso di droni e missili. Nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 3 i civili uccisi e vari quelli feriti in varie zone dell'Ucraina. E oggi nei cieli della Lettonia caccia Eurofighter italiani della NATO hanno abbattuto un drone in volo.
5: L'Agenzia Nazionale Ucraina Ukrinform ha riferito che un bambino di 9 anni e sua madre sono morti in seguito ad un doppio attacco con droni sferrato stamani dall'esercito russo a Burinsk, nella regione di Sumy. Altre 4 persone sono rimaste ferite. Una persona è stata uccisa e 16 sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kramatorsk e a Bilenke, nella regione orientale di Donetsk. Secondo quanto dichiarato dal Ministero russo della Difesa, nella notte questa mattina le forze di difesa aerea hanno intercettato e abbattuto 553 droni ucraini in più regioni della Russia, tra cui quella della capitale Mosca. Un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani in pattugliamento come forza NATO. È molto probabile che sia un drone ucraino deviato da interferenze elettroniche russe. Maurizio Dischino, linea allo studio.
4: Medio Oriente, gli Stati Uniti vogliono che il primo ministro israeliano Netanyahu condanni pubblicamente l'assedio imposto dai coloni ebrei al villaggio palestinese di Qusra in Cisgiordania, lo riferisce la Reuters citando funzionari statunitensi e israeliani. Da quasi una settimana i coloni ebrei assediano 2 famiglie a Qusra, in un'area dove, secondo le organizzazioni per i diritti umanitari, i coloni stanno mettendo in atto uno sforzo concertato per impadronirsi di ulteriori terre, erodendo ulteriormente il territorio in cui i palestinesi aspirano a costruire un proprio stato. Migranti, gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 rilevamenti. Lo rende noto l'agenzia Frontex sulla base di dati preliminari, precisando che le cifre non comprendono però gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta in Spagna. I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e di Tutela del Patrimonio Culturale, nel corso di perquisizioni delegate dalla Procura, hanno recuperato i 3 dipinti rubati a marzo dal Museo Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo, nel Parmense. Si tratta di 3 quadri di Cézanne, Renoir e Matisse. Secondo le prime informazioni, sarebbero 9 le persone indagate, uomini e donne di origine moldava, per il furto dei 3 quadri, sottratti appunto nel marzo scorso alla Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo e ritrovati dai militari dell'arma. Per 5 di loro si stanno valutando eventuali misure cautelari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
6: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.
8: Alta Play Yesterday.
9: I am the Hallelujah Man.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Affari perfetti.
5: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Conceseo Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Radio Alta.

Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Radio Alta. Sono le 17. Spot, spot.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
1: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
3: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: La musica grande.

0: spaghetti? Affari perfetti.
1: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia e nel nuovo a Osio Sopra.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
5: Radio Alfa.

Macahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme ad Aaron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
2: La musica grande.

0: spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 65.
4: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
5: La musica grande.
6: Radio Alta.
5: Radio Alta.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: Radio Alta.
1: Sono le 17:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: C'è la mano dell'uomo dietro la scia di emergenze che ha scandito le ultime settimane di caldo e siccità nella Bergamasca. I carabinieri dei nuclei forestali hanno intensificato i presidi con 250 controlli da inizio agosto. 38 le sanzioni contestate per circa 16.000 euro e 4 le denunce, 3 per gestione illecita di rifiuti nel capoluogo e una faragela d'Adda per il possesso incontrollato di 5 tartarughe. A tenere in allarme i militari è soprattutto la piaga degli incendi. 9 roghi boschivi finiti sotto indagine da Ponteranica, Suisio, Nembro, Gandino, Pradalunga, dove ha perso la vita un 71enne, Gorno, Alzano Lombardo e Pumenengo. I fuochi che hanno distrutto 7 ettari di vegetazione sono scaturiti da bruciamenti agricoli sfuggiti al controllo. Con lo stato di alto rischio dichiarato dalla regione, che impone un raggio di sicurezza di 250 metri dai boschi, sono scattate le sanzioni per 2 episodi a Gandosso e San Giovanni Bianco. Parallelamente la stretta riguarda la tutela delle risorse idriche. A Riva di Solto un privato è stato sorpreso a pescare abusivamente acqua dal Sebino con una pompa rudimentale, rischiando una multa fino a 10.000 euro. Massima attenzione anche nella bassa, con controlli su rogge e fontanili per preservare i microecosistemi allo stremo. Infine le verifiche in quota hanno portato a 15 sanzioni per campeggio abusivo a Schilpario e a 12 multe per transito fuori strada vietato nelle valli. Contestati anche 2 tagli boschivi irregolari ad Oltre il Colle e Ubiale Clanezzo e un deposito di letame a Gandino, mentre prosegue il monitoraggio della fauna selvatica con il felice avvistamento di un grifone in Presolana.
3: Con l'avvicinarsi della festa dell'Assunzione entrano nel vivo le cerimonie religiose in preparazione della celebrazione della salita di Maria al cielo. Venerdì, vigilia della festa, è prevista una veglia di preghiera aperta a tutta la città con inizio alle 21 in Santa Maria Maggiore, che si aprirà come per il Sabato Santo con la basilica avvolta nel buio. Quindi il rito del lucernario, l'accensione delle candele dei fedeli e delle luci della chiesa con l'inizio del rito liturgico. Sabato Ferragosto alle 11 è prevista la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Francesco Beschi alla presenza delle autorità cittadine. Durante la messa si terrà la prima esecuzione in assoluto dell'ordinario tratto dalla Missa de Beata Virgine, composta dal maestro Gentilini, che sarà espressamente dedicata al vescovo Francesco. La consueta messa delle 12:15 non sarà celebrata. In questi giorni in Basilica si può ammirare l'arazzo del Cinquecento raffigurante Maria Assunta, che viene esposto soltanto in questa solennità. Si scaldano i motori in vista del 26 agosto, festa del patrono di Bergamo, dove la tradizione religiosa si sposa con quella della cultura e della musica. La città torna ad accogliere danze e costumi provenienti da paesi diversi, trasformando piazze e luoghi della quotidianità in spazi di incontro.
4: Torna a Bergamo la 42esima edizione del Festival Internazionale del Folklore, da un'idea pensata e nata dal comune di Bergamo negli anni 80, che dopo qualche anno ha pensato bene di passare il testimone al Ducato di Piazza Pontida, che ancora oggi organizza questa bella manifestazione. Avremo ospiti 4 gruppi folk provenienti dal Perù, dal Paraguay, dalla Serbia e dalla Georgia. 120 ragazzi ospiti nostri e che per una settimana avranno modo di conoscere Bergamo, di conoscere i suoi usi, i suoi costumi, le sue tradizioni. E la gente di Bergamo conoscere i loro usi, i loro costumi attraverso gli spettacoli che ci proporranno in diverse location.
5: L'amministrazione è contenta di aiutare e sostenere il Ducato di Piazza Pontida in questa bella iniziativa che mette insieme tante cose, giovani da ogni parte del mondo. Quest'anno 4 gruppi che arrivano in città a mostrare i loro spettacoli folcloristici storici.
3: Tra i principali appuntamenti del festival, il 21 agosto alle 20:30 in Piazza Vecchia, con l'esibizione di tutti i gruppi. Il 26 agosto, festa del patrono di Bergamo, alle 12 al termine della messa davanti al Duomo, e nello stesso giorno alle 16 un nuovo spettacolo in Piazza Matteotti davanti a Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
1: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili e su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
6: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
7: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
8: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando sarà grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. La musica grande. Radio
0: Alta. Tutto Atalanta News. Su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
4: Vigilia di Ferragosto, ultimo appuntamento della settimana. Domani non saremo in onda, 15 Ferragosto. Buona giornata a tutti. Il nostro direttore fuori onda, la regia, lo ha ascoltato anche lui, ha detto: ne arriveranno delle altre. Ho anticipato il concetto perché ho anticipato anche l'appuntamento. Di solito con Xavier Iacobelli noi ci colleghiamo al sabato, però ti ho chiesto questa cortesia e tu da galantuomo mi hai detto: certo Fabrizio, non possiamo perdere l'appuntamento settimanale, ne arriveranno degli altri. Questo è un concetto che fa piacere, credo, a coloro che ci stanno seguendo. Buongiorno Xavier.
5: Buongiorno, buongiorno a te Fabrizio, buongiorno a chi ha la bontà di seguirci. Beh, io mi riallaccio alle considerazioni che Cristiano Giuntoli ha fatto in sede di presentazione di Gaetano. Christensen è arrivato, ha firmato un contratto quinquennale, è il rinforzo per la difesa che si era reso necessario, soprattutto anche dopo la partenza di Jim City, ma adesso gli obiettivi sono quelli focalizzati su un centrocampista e su un esterno d'attacco dopo l'infortunio di Sulemana, che potrà tornare prevedibilmente nel giro di 2 mesi. Il mercato chiude il 1 settembre. Io confido molto nella sagacia, nell'abilità di Giuntoli, anche perché è difficile che si sbilanci questo signore se già non sa quali direzioni intraprendere e seguire.
4: Allora, l'intervista a Gaetano la trovate a pagina 41 dell'Eco di Bergamo, firma Massimiliano Bogni. Qui posso solo migliorare a centrocampo, ho tanta qualità. Però sull'attualità dobbiamo spendere 2 parole, perché questa sera, direttore, c'è una affascinante, se vogliamo, sfida amichevole, sì, però contro una squadra intrigante come l'Atletico di Bilbao. Sarà trasmessa in diretta alle 20.45 su TV8, 7 mesi dopo la Champions. Ultimo test verso le sfide che contano, scrive Luca Bonzani sull'Eco di Bergamo.
5: Beh, intanto vedo l'immagine di Unai Simon, campione del mondo, al quale De Ketelaere segnò un gran gol da centravanti vero durante il mondiale. Non sarà presente questa sera, come sappiamo, il nazionale belga, tenuto a riposo a titolo precauzionale perché accusa un leggero fastidio muscolare, così come la precauzione induce ad usare cautela anche per Anor in vista del primo confronto con gli avversari in conference per il playoff il giovedì prossimo a Bergamo. Ma è altrettanto evidente che grande sia la curiosità di vedere in azione e di registrare i progressi nella metamorfosi tattica che l'Atalanta sta vivendo dopo l'avvento di Maurizio Sarri, e che positivamente hanno impressionato in occasione del test di Gelsenkirchen contro lo Schalke 04.
4: Allora, CDK e Anor, lo scrive anche l'Eco di Bergamo, saltano il match di questa sera, però vorrei ritornare su quanto ha detto, o trovate l'articolo che adesso vi proporremo sempre sul nostro quotidiano cittadino, cosa ha detto Cristiano Giuntoli, perché credo che l'incipit dell'articolo sia fondamentale, anzi nell'occhiello, sarà il nostro primo e più grande acquisto. Naturalmente si riferisce a Maurizio Sarri.
5: È la verità, perché noi stiamo parlando di uno dei migliori allenatori in circolazione, peraltro il più titolato mai approdato nella storia dell'Atalanta a Bergamo, avendo vinto lo scudetto con la Juventus e l'Europa League con il Chelsea. Ed è chiaro che grande sia l'attesa per verificare De Bisu questa sera da parte dei tifosi bergamaschi quali siano i progressi di una squadra. Sappiamo bene, e Sarri lo sottolineò, lo anticipò, avvertì in sede di presentazione ufficiale, che questa metamorfosi, questa trasformazione del modo di giocare dell'Atalanta richieda tempo e quindi ci potrebbero essere difficoltà nella prima fase, ma tutto questo ovviamente non scoraggia né tantomeno induce il tecnico a demordere, anche perché le dichiarazioni dei giocatori registrate in questi giorni, ultimo in ordine di tempo lo stesso Gaetano, sono improntate a una grande fiducia nel lavoro dell'allenatore, e c'è la risposta della squadra che abbiamo già visto a Gelsenkirchen, ma questa sera il test con l'Athletic diventa ancora più intrigante, perché poi tra 6 giorni ci sarà il debutto in Conference, e già lì sai benissimo che non puoi sbagliare, perché tra andata e ritorno in palio c'è la qualificazione alla fase a girone unico della Conference.
4: Allora, si giocherà naturalmente giovedì prossimo alle 20:30, come sempre Lisa Persico, che salutiamo e ringraziamo, comunica tempestivamente, giusto direttore, tutte le informazioni che trovate anche sulla pagina dell'Eco di Bergamo, con i biglietti che sono in vendita a partire da quest'oggi. Tra l'altro c'è questa bella iniziativa, perché la partita rientra nell'abbonamento, per cui sì. Direttore, mi sembra una chicca importante, complimenti alla società credo per questa scelta.
5: È una scelta da rimarcare, perché dimostra l'attenzione dell'Atalanta nei confronti verso il proprio pubblico così legato alla squadra, e in particolare lo abbiamo già fatto, ma secondo me è doveroso a rimarcarlo, anche le agevolazioni che sono state riservate alle categorie dei ragazzi e delle ragazze più giovani. Tutto questo per confermare una volta di più il legame di cemento armato fra l'Atalanta e il suo pubblico. D'altra parte 15.200 abbonamenti bruciati in pochi giorni sono lì a ribadirlo.
4: Ecco, l'avevi scritto 2 giorni fa, poi sai, social, ma sarà vero, non sarà vero, eccetera eccetera, però la regia ha recuperato la tua pagina Facebook, tu ne hai 2, poi hai dei canali che vi invito a seguire, molto interessanti come sempre. Affare fatto, l'hai scritto 2 giorni fa, 22 milioni più 5 di bonus per questo che è stato definito un granatiere danese che arriva all'Atalanta con un bel contratto. Ti sembra la pedina giusta? Questo è l'interrogativo che si stanno ponendo tutti i tifosi in questi giorni.
5: Beh, parla per lui il rendimento che ha offerto nell'Udinese. È un difensore che può essere impiegato sia nella difesa 3, come è stato impiegato in Friuli, sia può giocare anche nello schieramento a 4. E certamente è stato ingaggiato su indicazione precisa di Maurizio Sarri. Non sottovaluterei né trascurerei da qui alla fine del mercato anche la direzione Roma, sponda Lazio, l'interessato è Romagnoli, che sa riconoscere benissimo, perché evidentemente il reparto di retroguardia si gioverebbe dell'esperienza di un giocatore che conosce benissimo il modulo di Sarri. Vedremo, c'è un pressing discreto, l'Atalanta come ben sappiamo è abituata a piazzare i suoi colpi navigando a pelo d'acqua, a fari spenti, così come lo stesso Christensen può confermare, Ed è altrettanto evidente che questa squadra si stia attrezzando per onorare tutti gli impegni che l'attendono in campionato, in Coppa Italia e in Conference.
4: Ecco, parlando di questo granatiere danese, come sempre Gianluca Besana approfondisce le sue caratteristiche. Tutti i dati spiegano nel dettaglio il futuro difensore di Sarri e perché ha senso l'investimento. Io non aggiungo altro, se no poi non vi abbonate a Corner e non leggete Gianluca Besana. Vedo che sorride.
5: Mi sembra giusto.
4: Mi sembra giusto, se no se sveliamo tutto, noi diamo l'incipit, poi buttiamo l'amo, come si suol dire, direttore. Però hai parlato di un altro acquisto potenziale, questo Romagnoli che aleggia ormai da mesi nella fantasia dei tifosi atalantini.
5: Beh, sai, come ben sappiamo, sembrava che dovesse lasciare la Lazio lusingato da una proposta che arrivava dai paesi arabi, poi l'operazione si è arenata, ma tutto questo ovviamente ha riacceso l'interessamento dell'Atalanta. Vedremo nei prossimi giorni. Sai, il mercato, adesso che entriamo nella fase decisiva, mancano 17 giorni alla chiusura, 1 settembre ore 20, proprio in questo periodo ce lo insegna la sua storia. Registra colpi che all'inizio della sessione estiva non potevano essere né contemplati né immaginati in diverse sedi, e quindi c'è un discreto movimento che diventerà sicuramente tumultuoso nella fase finale delle trattative.
4: Ecco, analizzando i fatti concreti, al di là poi delle parole, delle dietrologie, cioè tutte le squadre stanno cercando di trovare una loro quadratura del cerchio. Non è bello, lo dico all'amico juventino Andrea Iannotta, che ha sofferto le pene dell'inferno per Colomuani, tanto per citare un'operazione di mercato.
5: Certo.
4: Però qui vediamo sull'Eco di Bergamo Paolo Vavassori, che fa anche dei nomi naturalmente, parla anche di Scalvini, parla adesso di Langa, c'è la foto con il nostro AD Luca Percassi congiunto lì appunto con Christensen. Cioè, non è che l'Atalanta deve essere alla perfezione in un calcio italiano che vive anche un momento che tu hai descritto più volte, ce lo vuoi ricordare?
5: No, certamente, un momento di crisi, lo dimostra il fatto. Guarda, secondo me una vicenda esemplare è quella di Suzuki, mancato portiere della Juventus in prestito dal Paris. Una volta il nostro calcio, le nostre società erano così economicamente forti da imporsi anche sui mercati internazionali e dall'andare ad ingaggiare giocatori di grande rilevanza. Adesso non è andato in porto l'operazione Suzuki, dovrebbe essere vicario, potrebbe essere vicario il nuovo portiere della Juventus, vedremo come si svilupperà la situazione. Adesso la Serie A è diventata un campionato spesso di transito per alcuni giocatori. Guarda per esempio le operazioni del Real Madrid, che presta i propri calciatori più promettenti alla Serie A, e ne abbiamo un esempio con la Fiorentina, con Valdepeñas e con Mastantuono, e poi ovviamente punta a ricomprarli dopo che sono stati valorizzati. In questo contesto invece l'Atalanta va controcorrente, fa degli investimenti come quello su Christensen, vogliamo ricordare quello su Anor. Ah, peraltro, perdonami l'inciso, ma siccome sono direttamente coinvolto in quanto presidente della giuria di specialisti del calibro di Roberto Samaden, di Giovanni Sartori, il presidente della Lega Pro Matteo Marani, il presidente della Lega di Serie B Bedin, ogni anno Federica Cappelletti onora la memoria di Paolo Rossi, del marito dello straordinario Pablito, e in occasione del torneo giovanile di Montevarchi questa giuria assegna il premio al miglior under 20 della passata stagione. Quest'anno l'ha vinto Anor e credo che sia un motivo di grande soddisfazione per l'Atalanta.
4: Beh, era anche al centro di qualche trattativa presunta con delle valutazioni nettamente superiori rispetto al prezzo d'acquisto. Vorrei chiudere parlando della partita di questa sera. C'è una ipotetica formazione che l'Eco di Bergamo propone: Carnesecchi, Bellanova, Cossonou, Scalvini e Bernasconi. Poi troviamo questo Samardžić, che mi sembra veramente un po' rilanciato da Sarri dopo il gol anche contro lo Schalke 04, Gaetano, Ederson, Raspadori, Scamacca e Zaleski. ci possiamo lamentare di una formazione del genere? Vedo che sorridi.
5: Non direi proprio di no.
4: No, perché sai, non si fanno gli acquisti, qualcuno continua a scrivere, ma perché non si investe, eccetera, eccetera. Ma guardiamo la rosa che abbiamo. Scusami,
5: ma mi pare che i nomi che tu hai elencato, snocciolato per questa formazione, dimostrano che gli investimenti sono stati fatti, ma non è che in ogni sessione di mercato si debbano spendere e spandere decine e decine di milioni se non esistono i presupposti, soprattutto se questi investimenti non sono mirati all'acquisto di giocatori che possano fare grande l'Atalanta. Tra l'altro, ricordiamolo sempre, il bilancio di un calciomercato non si fa né alla metà di luglio né alla metà di agosto, ma si fa alle 20.01 del primo settembre, quando suonerà il gong. E allora vedremo. Secondo me, in questo momento è un mercato molto oculato, molto attento alle opportunità che si possano presentare, ricordando sempre, e come tu hai rimarcato poc'anzi, che la facoltà di spesa dell'Atalanta, grazie ai suoi bilanci molto solidi, undicesimo esercizio concluso in utile, e non c'è nessun'altra società nella Serie A che possa vantare un simile primato, e tutto questo consente di varare una strategia che rafforzerà sicuramente la squadra. Gaetano e Christensen sono due elementi destinati a rafforzarla, così come non possiamo dimenticare ciò che disse Sarri in sede di presentazione, che quattro dei ragazzi cresciuti nel vivaio e che ha portato in ritiro possono giocare in Serie A e sono tutti giovanissimi.
4: Io ti ringrazio come sempre, direttore, ti auguro un buon Ferragosto a te, la mamma Cecilia, salutami tutti, ci vediamo sabato prossimo, però, perché noi siamo
5: molto volentieri. Molto volentieri, buon Ferragosto a te e ovviamente ai telespettatori.
4: Grazie mille a Zavia Iacobelli, vi invito anche a leggere questa analisi calcio business di Enrico Mazza, molto interessante, nei conti la possibile spiegazione di questo andamento lento, anche a nome di tutta la regia, a coloro che ci hanno seguito anche in questa vigilia ferragostana. Gli auguri veramente di trascorrere due giornate serene e tranquille. Noi ci rivediamo lunedì come sempre con Piero Vailati. Un abbraccio a tutti.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
6: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
7: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
6: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
8: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.

La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Radio Alta. Sono le 19. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Pratiche colorate, robuste, leggere e scontate. Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate. Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere. Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
4: Alta Play Yesterday, anni 70.

Altaplay Yesterday, gli anni 90.

0: casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.
1: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
2: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
1: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
2: A Mapello, in via Bravi 6.
1: www.pasticceriaroncalli.it.
3: La musica grande. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: C'è la mano dell'uomo dietro la scia di emergenze che ha scandito le ultime settimane di caldo e siccità nella Bergamasca. I carabinieri dei nuclei forestali hanno intensificato i presidi con 250 controlli da inizio agosto. 38 le sanzioni contestate per circa 16.000 euro e 4 le denunce, 3 per gestione illecita di rifiuti nel capoluogo e una faragela d'Adda per il possesso incontrollato di 5 tartarughe. A tenere in allarme i militari è soprattutto la piaga degli incendi. 9 roghi boschivi finiti sotto indagine da Ponteranica, Suisio, Nembro, Gandino, Pradalunga, dove ha perso la vita un 71enne, Gorno, Alzano Lombardo e Pumenengo. I fuochi che hanno distrutto 7 ettari di vegetazione sono scaturiti da bruciamenti agricoli sfuggiti al controllo. Con lo stato di alto rischio dichiarato dalla regione, che impone un raggio di sicurezza di 250 metri dai boschi, sono scattate le sanzioni per 2 episodi a Gandosso e San Giovanni Bianco. Parallelamente la stretta riguarda la tutela delle risorse idriche. A Riva di Solto un privato è stato sorpreso a pescare abusivamente acqua dal Sebino con una pompa rudimentale, rischiando una multa fino a 10.000 euro. Massima attenzione anche nella bassa, con controlli su rogge e fontanili per preservare i microecosistemi allo stremo. Infine le verifiche in quota hanno portato a 15 sanzioni per campeggio abusivo a Schilpario e a 12 multe per transito fuori strada vietato nelle valli. Contestati anche 2 tagli boschivi irregolari ad Oltre il Colle e Ubiale Clanezzo e un deposito di letame a Gandino, mentre prosegue il monitoraggio della fauna selvatica con il felice avvistamento di un grifone in Presolana. Procedono a ritmo serrato i lavori del progetto Strade Verdi a Boccaleone, ma il restyling da 935.000 euro in via Pietro Isabello continua a far discutere. L'intervento avviato a fine giugno per favorire la mobilità sostenibile con la piantumazione di alberi e la depavimentazione dell'asfalto sta cambiando il volto di un'arteria strategica su cui gravitano 3 scuole, l'oratorio e un traffico intenso. La conclusione del primo lotto è prevista per il 31 agosto, a ridosso dell'avvio dell'anno scolastico, ma tra residenti e commercianti cresce la preoccupazione. A far discutere sono soprattutto la riduzione della carreggiata e il taglio di circa 15 parcheggi, ritenuti fattori critici per la tenuta della viabilità. Le difficoltà emerse durante i lavori, come il recente blocco di un autobus incastrato all'incrocio con via Verara, hanno alimentato i timori per i futuri ingorghi nelle ore di punta. Pur apprezzando l'obiettivo di rendere il quartiere più vivibile ed ecologico, il comitato di Boccaleone e i negozianti della zona chiedono maggiori correttivi. Tra le proposte avanzate figurano un accesso scolastico dal parco delle Clarisse, lo spostamento della fermata dell'autobus, stalli per il carico e scarico dei bambini e una ZTL temporanea negli orari di punta. Resta inoltre la nota dolente del rinvio a settembre per il rifacimento dei marciapiedi davanti ai negozi, inizialmente previsto durante la pausa estiva. Un'attività capillare di contatto sul campo e di paziente ricostruzione di storie drammatiche vissute nel silenzio da persone che spesso faticano persino a riconoscere gli abusi subiti. È la fotografia scattata dal report del programma Antitratta Mettiamo le ali, guidato da Lule Ollus e cofinanziato dal Dipartimento Pari Opportunità, che dal 1 agosto 2025 al 31 marzo 2026 ha tracciato la mappa dello sfruttamento in 7 province lombarde. Tra queste la Bergamasca si conferma un vero e proprio epicentro del fenomeno. Nel solo territorio orobico gli operatori hanno intercettato 69 persone nel circuito della prostituzione. 13 nei contesti di lavoro irregolare o accattonaggio e 83 all'interno dei luoghi di aggregazione. Un monitoraggio da cui sono scaturiti 612 invii ai servizi territoriali e 148 colloqui su scala regionale, portando all'identificazione di 99 vittime accertate. Ciò nonostante, solo il 13,5% degli incontrati sceglie di entrare nei programmi di recupero. Pesa la paura di ritorsioni contro le famiglie d'origine, il ricatto dei debiti di viaggio e l'incredibile assuefazione alla propria condizione di sottomissione. I dati confermano un mutamento profondo nelle forme di segregazione. Se lo sfruttamento sessuale resta una piaga costante, l'asse si è progressivamente spostato verso l'ambito lavorativo, insinuandosi nella logistica, nei servizi, nei centri massaggi e nelle officine. Nei primi 8 mesi di attività sono stati seguiti 73 percorsi di assistenza in tutta la rete, mentre in 25 hanno trovato il coraggio di sporgere denuncia, mettendo un primo tassello per rompere la rete di omertà. Anni complessivi di divieto di accesso agli impianti sportivi e 10 anni di obbligo di firma è il bilancio del provvedimento emesso dal questore di Bergamo nei confronti di 7 appartenenti al gruppo di tifo organizzato Ultras Italia, formazione connotata da un'impostazione ideologica di estrema destra, individuati dopo gli episodi avvenuti durante Italia-Irlanda del Nord, partita di qualificazione ai mondiali 2026 disputata il 26 marzo alla New Balance Arena di Bergamo. Secondo quanto ricostruito dalla Digos, alcuni tifosi avrebbero occupato posti assegnati ad altri spettatori pur avendo biglietti per settori differenti. Avrebbero poi accerchiato e costretto alcune persone a lasciare i propri posti, provocando momenti di tensione sugli spalti dove erano presenti anche numerose famiglie e minori. Al termine degli accertamenti, i 7 sono stati identificati e deferiti all'autorità giudiziaria. Si tratta di persone provenienti dalle province di Rimini, Vicenza, Pesaro Urbino, Genova e Roma, oltre a 2 residenti nel Fermano. I provvedimenti vietano l'accesso alle manifestazioni calcistiche ufficiali e amichevoli negli impianti sportivi italiani ed europei e impediscono inoltre agli interessati di acquistare personalmente i biglietti attraverso i sistemi di ticketing. La prefettura di Bergamo ha avviato la distribuzione ai comuni dei nuovi documenti di identità provvisori per far fronte alla perdita di validità per l'espatrio delle carte di identità cartacee e garantire così la continuità del processo di graduale sostituzione con quelli elettronici. In caso d'urgenza, per chi deve andare all'estero ed è in attesa di ottenere la carta di identità elettronica, fino al 31 dicembre i sindaci potranno rilasciare il nuovo documento provvisorio al quale è stata riconosciuta una validità non superiore ai 6 mesi. Ricordiamo che la tradizionale carta di identità cartacea, pur avendo perso validità per i viaggi all'estero, fino al 31 gennaio del 2027 potrà continuare ad essere utilizzata sul territorio nazionale. Con l'arrivo dell'ondata di calore e la corsa al fresco di Ferragosto, i piccoli comuni delle valli bergamasche si trasformano da un giorno all'altro. Borghi che durante l'anno contano appena qualche centinaio di abitanti vedono decuplicare la propria popolazione registrando picchi di presenze fino a 10 o 15 volte superiori rispetto ai residenti abituali. Un'esplosione demografica temporanea che proietta paesi da poche anime direttamente al centro dell'attualità. Questa popolazione estiva mette a dura prova la tenuta dei servizi essenziali. Fiumi invasi ai minimi, siccità e caldo record creano uno scenario complesso, ma la vera cronaca del territorio passa attraverso la gestione dell'impatto. Dalla Valle Brembana di Scalve alle Valle Serina, Emania e Taleggio, la pressione turistica moltiplica le richieste di acqua, energia, gestione dei rifiuti e viabilità sui punti critici di fondovalle. A reggere l'impatto di un carico demografico così sproporzionato è la rete invisibile della comunità locale. Il sistema resiste grazie al lavoro straordinario di malghesi che affrontano la carenza idrica per il bestiame, rifugisti, i ristoratori alle prese con la saturazione dei locali, addetti ai servizi comunali, tecnici della manutenzione, forze dell'ordine e squadre di volontariato, una mobilitazione quotidiana che permette ai borghi montani di passare da piccoli presidi invernali a macchine dell'accoglienza da decine di migliaia di presenze, senza far collassare il territorio.
5: Con l'avvicinarsi della festa dell'Assunzione entrano nel vivo le cerimonie religiose in preparazione della celebrazione della salita di Maria al cielo. Venerdì, vigilia della festa, è prevista una veglia di preghiera aperta a tutta la città con inizio alle 21 in Santa Maria Maggiore, che si aprirà come per il Sabato Santo con la basilica avvolta nel buio. Quindi il rito del lucernario, l'accensione delle candele dei fedeli e delle luci della chiesa con l'inizio del rito liturgico. Sabato Ferragosto alle 11 è prevista la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Francesco Beschi alla presenza delle autorità cittadine. Durante la messa si terrà la prima esecuzione in assoluto dell'ordinario tratto dalla Missa de Beata Virgine, composta dal maestro Gentilini, che sarà espressamente dedicata al vescovo Francesco. La consueta messa delle 12:15 non sarà celebrata. In questi giorni in Basilica si può ammirare l'arazzo del Cinquecento raffigurante Maria Assunta, che viene esposto soltanto in questa solennità. Si scaldano i motori in vista del 26 agosto, festa del patrono di Bergamo, dove la tradizione religiosa si sposa con quella della cultura e della musica. La città torna ad accogliere danze e costumi provenienti da paesi diversi, trasformando piazze e luoghi della quotidianità in spazi di incontro.
6: Torna a Bergamo la 42esima edizione del Festival Internazionale del Folklore, da un'idea pensata e nata dal Comune di Bergamo negli anni 80, che dopo qualche anno ha pensato bene di passare il testimone al Ducato di Piazza Pontida, che ancora oggi organizza questa bella manifestazione. Avremo ospiti 4 gruppi folk provenienti dal Perù, dal Paraguay, dalla Serbia e dalla Georgia. 120 ragazzi, ospiti nostri, e che per una settimana avranno modo di conoscere Bergamo, di conoscere i suoi usi, i suoi costumi, le sue tradizioni. E la gente di Bergamo conoscere i loro usi, i loro costumi attraverso gli spettacoli che ci proporranno in diverse location.
7: L'amministrazione è contenta di aiutare e sostenere il Ducato di Piazza Pontida in questa bella iniziativa, che mette insieme tante cose, giovani da ogni parte del mondo. Quest'anno 4 gruppi che arrivano in città a mostrare i loro spettacoli folcloristici storici.
5: Tra i principali appuntamenti del festival, il 21 agosto alle 20:30 in Piazza Vecchia, con l'esibizione di tutti i gruppi. Il 26 agosto, festa del patrono di Bergamo, alle 12 al termine della messa davanti al Duomo, e nello stesso giorno alle 16 un nuovo spettacolo in Piazza Matteotti davanti a Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo.
3: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot. Fair Color. Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te, con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino, con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color. A Villa Dalmè, in via Sigismondi 54. 035 54 11 87.
8: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
3: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
3: Alta Play Yesterday, la colonna sonora degli anni Ottanta.

0: la musica grande. Alta Play.
1: Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

venerdì sera, Radio Alta e Dance.

It's Friday! Grazie a Dio è venerdì! Il venerdì sera, Radio Alta e Dance!

Radio è venerdì. Il venerdì sera Radio Alta e Dance.

Thanks, Gub. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

It's Friday! Grazie a Dio è venerdì! Il venerdì sera, Radio Alta e Dance!